contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 3 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.podcast.it.

0: Sono le 3:46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. You walked into the room and now my heart has been stolen.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 4 e 37 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: sono le 4 e 52 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: give up.
1: Sono le 6:20.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sway.
1: Sono le 6:31.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Hear the clock ticking on the wall.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Emilio Alessandrini era un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, assassinato il 29 gennaio del 1979 a 36 anni da un comando di prima linea perché, come c'era scritto nel volantino che ha rivendicato il suo omicidio, dava credibilità alle istituzioni. Un uomo dello Stato, sicuramente. Un uomo dello Stato che però da questo Stato temo sia stato abbandonato.
4: Così Marco Alessandrini, figlio di Emilio Alessandrini, racconta chi è stato suo padre, assassinato da un comando di prima linea. È la mattina del 29 gennaio 1979. Milano è avvolta da una leggera nebbiolina, fa freddo e la temperatura è poco sopra gli 0 centigradi. Il giudice Emilio Alessandrini esce dalla sua abitazione. Tiene per mano il figlio Marco, cammina a piedi per 300 metri e raggiunge la scuola elementare di Via Colletta. Un bacio, una carezza, poi vede il bimbo salire le scale e allontanarsi. Alessandrini non ha protezioni da parte dello Stato, non chiede scorte, resta solo con le sue idee. Cammina a testa bassa verso la sua abitazione, poi si infila nella sua automobile. 5 persone attendono il magistrato all'incrocio tra Viale Umbria e Via Muratori a Milano. Uno dei killer spacca il vetro della vettura con il calcio della pistola. Il giudice viene raggiunto da 8 colpi di arma da fuoco. Muore all'istante. Il comando si eclissa nel traffico cittadino dopo aver lanciato alcuni fumogeni. Poco dopo, ai centralini dei quotidiani, come la Repubblica, giunge la rivendicazione dell'organizzazione Prima Linea. Oggi, 29 gennaio 1979, alle ore 8:30, il gruppo di fuoco Romano Tognini Valerio dell'organizzazione comunista Prima Linea ha giustiziato il sostituto procuratore della Repubblica Emilio Alessandrini. Era una delle figure centrali che il comando capitalistico usa per rifondarsi come macchina militare o giudiziaria efficiente e come controllore dei comportamenti sociali e proletari sui quali intervenire quando la lotta operaia e proletaria si determina come antagonista e diversiva.
5: Milano è sotto shock per l'uccisione del magistrato Emilio Alessandrini, freddato stamane a colpi di pistola da un comando di prima linea. Il dottor Alessandrini è stato ucciso dopo le 8 quando stava tornando a casa al volante della propria auto. Aveva accompagnato suo figlio Marco di 8 anni a scuola.
4: Emilio Alessandrini è uno dei magistrati più importanti a quel tempo nel nostro paese. Nasce a Penne, in provincia di Pescara, il 30 agosto 1942. Si laurea in giurisprudenza nel 1964. Inizia la carriera in magistratura svolgendo le funzioni di uditore giudiziario presso il Tribunale di Bologna. Nel 1968 diventa sostituto procuratore della Repubblica di Milano. Si occupa delle indagini sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Nel 72, con i colleghi Fiasconaro ed Ambrosio, segue la pista della destra eversiva, smaschera i depistaggi degli uomini del SID, il servizio segreto di allora. L'istruttoria si rivela ben presto tra le più difficili del dopoguerra, coinvolgendo, oltre ad ambienti dell'estrema destra neofascista, anche uomini legati ai servizi segreti. Superando difficoltà di intralci di varia natura, il 6 febbraio del 74 Emilio Alessandrini deposita una lunga e ponderosa requisitoria per il rinvio a giudizio dei componenti della cellula fascista veneta facente capo a Franco Freda e Giovanni Ventura, che costituisce un sicuro punto di riferimento per tutti coloro che si occuparono e si occuperanno successivamente della vicenda. Fin dal dicembre del 72, mentre è ancora in pieno svolgimento l'istruttoria sulla strage di Piazza Fontana, viene assegnata ad Alessandrini a Fiasconaro la nascente sezione Reati Finanziari, che riguarda i reati più strettamente economici, come pure il contrabbando ad ogni livello e il traffico di droga. Conclusa l'istruttoria sulla strage di Piazza Fontana, Alessandrini continua ad interessarsi di eversione, in particolare del terrorismo rosso. Alessandrini lavora nella commissione consultiva istituita dal Ministero di Grazia e Giustizia per la riforma dei codici penali. È uno dei primi magistrati a tentare di comprendere le radici e le motivazioni di questo fenomeno, non solo sul piano giudiziario ma anche e soprattutto da quello sociale. In questa prospettiva partecipa a vari convegni che esaminano il problema sul piano degli aspetti processuali e delle conseguenze che il fenomeno avrebbe comportato in ordine alla riforma dei codici in preparazione da molti anni. Partecipa tra gli altri al convegno di Grotta Ferrata dal 25 giugno al 1 luglio del 78 su iniziative giudiziarie lotta alla criminalità organizzata e politica, con particolare riferimento alla legge reale promossa dal Consiglio Superiore della Magistratura. Alessandrini esamina il problema delle connessioni tra criminalità comune e criminalità politica dall'angolo visuale del ruolo dell'istituzione carceraria. Sul terrorismo rosso Emilio Alessandrini diviene dunque il punto di riferimento al Tribunale di Milano e sua l'idea di creare un pool di magistrati con l'intento di coordinare tra loro il lavoro delle varie procure. Il 13 settembre 1978, pochi mesi prima di essere ucciso, nell'appartamento occupato da Corrado Aluni in Via Negroli a Milano, viene trovata una scheda e una foto di Emilio Alessandrini. Il giovane magistrato inizia ad avere paura e i suoi amici confida di temere che quella foto provenga dai servizi segreti. Alessandrini, infatti, parallelamente alle inchieste sul terrorismo, si occupa anche degli scandali finanziari del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e dei legami tra i servizi segreti e gli ambienti eversivi di destra. Scrive il 30 gennaio 1979, il giorno dopo l'assassinio di Emilio Alessandrini, l'editorialista inviato del Corriere della Sera, Walter Tobagi. Sarà per quella faccia mite da primo della classe che si lascia copiare i compiti, sarà per il rigore che dimostra nelle inchieste. Alessandrini è il prototipo del magistrato di cui tutti si possono fidare, che non combina sciocchezze. Un personaggio simbolo, rappresenta quella fascia di giudici progressisti ma intransigenti, né falchi chiacchieroni né colombe arrendevoli. In Viale Umbria, il partito della morte ha teso l'agguato a Emilio Alessandrini, 39 anni. È la prima volta che uccidono un magistrato a Milano. L'articolo è del 30 gennaio del 79, compare sul Corriere della Sera. Il partito della morte, lo definisce così Walter Tobagi. Come in un terribile gioco di specchi, Tobagi ricorda l'autoprofezia di Alessandrini, che diventa anche la sua autoprofezia. Eccola la frase del magistrato riportata dal giornalista. Non è un caso che le azioni dei brigatisti siano rivolte non tanto agli uomini di destra, ma ai progressisti. Il loro obiettivo è intuibile: arrivare allo scontro nel più breve tempo possibile, togliendo di mezzo quel cuscinetto riformista che in qualche misura garantisce la sopravvivenza di questo tipo di società. Il ragionamento di Alessandrini ricade praticamente su se stesso e su Tobagi, che alla fine lo fa suo, i riformisti come nemico da abbattere. Emilio Alessandrini e Walter Tobagi, due mestieri differenti ma uniti nella ricerca di una verità. Il giornalista del Corriere della Sera sarà poi ucciso poco più di un anno dai terroristi della Brigata 28 marzo. La figlia, Benedetta Tobagi, legge un passo di uno scritto ritrovato postumo che unisce l'attività contro il terrorismo di Alessandrini e Tobagi, l'essenza del riformismo.
6: Lui scrive: cos'è la paura? Camminare per strada e sobbalzare ogni macchina che ti passa vicino, guidare l'automobile e spaventarsi per una moto che ti si affianca. L'altra mattina, 30 gennaio, è stata trovata una scheda col mio nome nella borsa 24 ore lasciata da un terrorista in Viale Lombardia. Provo una sensazione di angoscia. Questa paura mi accompagna da più di un anno, da quando uccisero Casalegno, e mi toccò cominciare a scrivere di brigatisti. L'assassinio di Alessandrini vuol dire che non valgono più le regole di un anno fa. Nel mirino entrano proprio i riformisti, quelli che cercano di comprendere. Mi pare di essere, forse autosuggestione, il giornalista che sia come carattere che come immagine è più vicino al povero Alessandrini. Se toccasse a me, la cosa che mi spiacerebbe di più è di non avere trovato il tempo per scrivere una riflessione che spiegasse agli altri, penso a Luca, che è mio fratello, e Benedetta, il senso di questa mia vita, così affannosa.
4: La sera del 29 gennaio 1979, dopo l'omicidio di Emilio Alessandrini, in molti hanno paura. Franco Abruzzo, amico di Walter Tobagi, racconta il clima di quella giornata a Milano.
7: Quando fu ucciso Alessandrini, il 29 gennaio del 79, la sera, verso le ore 20, io fui chiamato dal procuratore capo della Repubblica di allora, che era il dottor Mauro Gresti. Io vado in procura, trovo tutti i magistrati in lacrime, sconvolti per il povero Emilio assassinato in quel modo, terribile, un episodio terribile, e mi chiude in una stanza e mi dice testualmente: ci abbiamo deciso con il prefetto oggi di avvertire tutti coloro che sono in pericolo di vita. E io dico: ma io cosa c'entro? Lei c'entra, lei, Tobagi e Valiani siete i tre giornalisti trovati in una lista in una 24 ore trovata dai carabinieri 10 giorni fa in piazza Durante. C'è un elenco di persone da ammazzare, sono 36, ci sono tre giornalisti, c'è Leo Valiani che è stato avvertito tramite Di Bella, direttore del Corriere, ma Leo Valiani vive oggi da clandestino come nei 43-45, c'è il suo nome, c'è quello di Walter Tobagi. Lei, Walter Tobagi, me lo deve portare qui domani mattina alle ore 8. Io esco frastornato, sconvolto anche da questa vicenda, perché poi ho visto l'elenco, Gresti mi fece vedere l'elenco, e Tobagi era indicato come presidente dell'ordine, non del sindacato, e nell'ottobre prima c'era stata una bomba sul davanzale della sede dell'ordine di via Montesanto. L'avevano messa gli amici di quel signore che sta a Parigi, Battisti. E io sul mio nome c'era anche il numero della targa, tutto indicato che abitavo a Sesto, dove abitavo, e via. Io ho chiamato Walter quella sera, non ricordo a lungo, abbiamo parlato, mi disse: ma tu hai anche tu paura? Disse: ma io da Cosenza sono venuto a Milano per lavorare, non per fare l'eroe. Dico: però vediamo che cosa possiamo fare. Poi ci riunimmo, cambiamo casa, andiamo là, andiamo qui, ma siamo rimasto lì. Perché l'unico consiglio che ci diede un colonnello dei carabinieri che fu chiamato dal dottor Gresti, che mi diede, ci dica pure a Tobagi che quelli lì sparano fra le 8 e le 8 e mezza, voi dovete uscire dopo le 9, testuali. Questo fu l'unico consiglio, cioè, non abbiamo uomini per darvi una scorta, ma uscite dopo le 9. Questa è la prima volta che io racconto questo episodio del 29 gennaio 79.
4: Ma chi sono gli assassini di Emilio Alessandrini? Così Sergio Zavoli racconta Prima Linea in una delle bellissime puntate della Notte della Repubblica.
8: Dopo INAP scende in campo un'altra formazione, Prima Linea. Sarà seconda alle Brigate Rosse solo per il numero di persone che colpirà. Ha un inizio spontaneista, anarcoide, sostenuto da un culto esasperato e nichilista dell'azione, senza un progetto politico che non sia intanto l'attacco allo Stato.
9: Per noi l'alternativa è chiara. E tra l'organizzare e l'armare un processo di liberazione di massa dalle enormi capacità di cooperazione sociale che la classe ha espresso, e la distruzione della forza, della rabbia, dell'antagonismo proletario.
10: Prima Linea nasce di fatto nel dicembre del 76, quando rivendica a Milano i primi due attentati, alla Federlombarda e al Corriere della Sera. Nell'aprile del 77 la sua struttura è organica. Una delle riunioni cosiddette di fondazione si tiene in una canonica di Scandicci, presso Firenze, dove si incontrano un centinaio di ex militanti di Lotta Continua ed altri provenienti dal gruppo di Senza Tregua. La scelta del nome, Prima Linea, ha questa origine. All'inizio degli anni 70, i servizi d'ordine dei movimenti della sinistra extraparlamentare si schieravano in testa ai cortei, occupando appunto la prima linea. Qualcosa dunque di simbolico nel più concreto e forse più duro dei gruppi. Più del Vietnam, il modello idealizzato da Prima Linea sembra Cuba. La guerra di lunga durata, i santuari, gli assalti, la guerriglia diffusa, il quartiere liberato, i processi come atto di liturgia proletaria, ma anche la rappresaglia, le vendette, i ferimenti, gli omicidi, sono tutti capitoli di un terrorismo che i militanti dell'organizzazione comunista combattente Prima Linea chiamano guerra civile. Una guerra che nessuno tranne loro ha dichiarato, ma inevitabile, dicono, per cancellare l'ingiustizia, trasformare la società, imporre la dittatura del proletariato. L'organizzazione, che trova un suo spazio nella nebulosa della sinistra extraparlamentare, aspira al consenso collettivo. Alla scelta della clandestinità quasi maniacale delle BR, preferisce l'azione nel sociale. Più della fabbrica l'obiettivo è il quartiere. I militanti impugnano la pistola o tirano le bombe, ma fuori dall'orario d'ufficio, che molti seguitano a frequentare, conducendo così una doppia esistenza, fino al momento dell'arresto. Sono studenti, impiegati, veri o sedicenti, intellettuali, molti i borghesi, pochissimi gli operai. I militanti di Prima Linea, in una prima fase, conducono una vita all'apparenza normale, non usano documenti falsi, non hanno covi. Si riuniscono nelle loro case, dove conservano tutto il loro armamentario, a cominciare proprio dalle armi. Segreta è soltanto la struttura militare, che si articola in un comando nazionale e in più gruppi di fuoco molto agili e per certi aspetti autonomi. Il maggior numero di azioni si ha fra il 77 e l'80. In quegli anni Prima Linea compie rapine per autofinanziarsi, attentati incendiari e in una serie impressionante di agguati colpisce magistrati, poliziotti, dirigenti di azienda a Milano, Torino, Firenze, Napoli. Qui è Prima Linea, abbiamo giustiziato Alessandrini. Sono le 8:40 del 29 gennaio 1979, un lunedì, quando una voce maschile telefona questo messaggio alla redazione milanese del quotidiano La Repubblica. 20 minuti prima, a un semaforo di Viale Umbria, il sostituto procuratore Emilio Alessandrini era stato ucciso al volante della sua auto. Aveva appena accompagnato il figlio a scuola.
4: La storia degli assassini di Emilio Alessandrini parte da lontano, così la raccontano sempre a Sergio Zavoli i protagonisti dell'organizzazione Prima Linea, tra cui Sergio Segio, uno di quelli che uccisero Emilio Alessandrini.
8: Che cosa ha spinto questo gruppo di giovani a fare una scelta tanto confusa quanto disperata? Che cosa li ha aggregati intorno a un progetto senz'altra prospettiva che quella di seminare a ventaglio ogni genere di violenza, nell'ipotesi che lo Stato perciò stesso si frantumasse fino alla resa? Quali sono le loro storie personali? Come le hanno confuse umanamente con la loro scelta politica? Ecco le interviste annunciate, una serie di testimonianze su una storia diversa del terrorismo. Sergio Segio, lei è stato uno dei capi militari di Prima Linea. Accusato di 12 omicidi premeditati, ha ricevuto 3 condanne all'ergastolo. Da 3 anni si è dissociato dalla lotta armata. Ecco. Che cosa aveva spinto lei e gli altri suoi compagni a creare nel 77 Prima Linea?
11: Una risposta non molto semplice, perché i fattori sono complessi, credo che rispondano a vari ordini. Da una parte fattori, diciamo, di analisi e di giudizio politico sulla realtà, sulla contingenza, da un'altra parte sicuramente richiami ideologici a una tradizione comunista e rivoluzionaria. Da un'altra parte ritengo anche fattori esistenziali, cioè la convinzione che la lotta armata potesse avere un significato e un effetto di liberazione, quindi di possibile costruzione di passaggi di una società migliore.
8: Che cosa volevate fare, o pensavate di poter fare, che le Brigate Rosse già non facessero?
11: Credo in effetti che sia obiettivamente difficile cogliere dall'esterno, per chi non ha vissuto e non è stato protagonista della lotta armata, quali potessero e volessero essere le differenze. Io ritengo che la storia di Prima Linea e la storia delle Brigate Rosse, seppur appunto luttuosamente simili, avessero come radice contenuti, propositi e diciamo corpi teorici e analisi differenti. Se vogliamo, Prima Linea aveva di peculiare rispetto alle Brigate Rosse un rapporto, diciamo, di confronto con il movimento, con quello che allora definivamo il movimento, cioè quell'area sociale di riferimento. Le Brigate Rosse, se vogliamo, quantomeno a mio giudizio, hanno sempre avuto invece nei riguardi di quest'area sociale, degli strati di classe a cui si faceva riferimento, un proposito di arruolamento, quindi, se vogliamo, in una dinamica molto più militare, cioè molto più sussunta a una logica di guerra.
8: È giusto dire che il vostro primo obiettivo era quello di contrapporvi, se non proprio di fare concorrenza alle BR, nel senso di acquisire un'immagine di consapevolezza, di efficienza e, perché no, di durezza che vi promuovesse a livello brigatista?
11: A mio parere sicuramente no, cioè, credo che una lettura appunto in termini concorrenziali, tristemente concorrenziali, tra Prima Linea e Brigate Rosse sia tutto sommato epidermica, nel senso che i fattori, come lei diceva, di durezza, di irrigidimento, di questa apparente e forse obiettiva escalation all'omicidio, era al portato, io credo, di condizioni più generali, cioè di un contesto politico specifico che si è venuto a creare in particolar modo nel dopo omicidio dell'onorevole Moro. Cioè la progressiva, che ha riguardato sia noi che le Brigate Rosse, perdita di quelle che erano le ragioni sociali, le ragioni originarie della scelta delle armi, ed anche il collegamento diretto, dialettico con settori infimi e minoritari quanto si voglia, comunque con settori e parti della realtà sociale.
8: Un aspetto che vi distingueva dalle BR riguardava le regole della clandestinità. Queste regole, rigorosamente applicate dai brigatisti, erano vissute da Prima Linea, se non sbaglio, in maniera meno rigida. Perché?
11: Per quel tipo di volontà di mantenere un cordone ombelicale con il movimento e con gli strati sociali di riferimento, con le situazioni concrete poi nel territorio e nelle fabbriche con le quali si aveva un rapporto dialettico o un rapporto di intervento politico.
4: Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità, con l'ausilio della regia del montaggio di Peter Bescapè, torneremo a raccontare la storia di Emilio Alessandrini.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 8 e 25 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
12: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
4: Marco Donat-Catin è un giovane inquieto della borghesia torinese. È figlio di Carlo Donat-Catin, uno degli uomini più potenti della Democrazia Cristiana, della corrente di sinistra. Marco Donat-Catin è un attivista di lotta continua. È un giovane ribelle, conduce una vita precaria, inquieta, nonostante la sua sicurezza economica. Nell'autunno del 76, dopo la sconfitta alle elezioni estive, Lotta Continua si scioglie. La parte più dura del servizio d'ordine sceglierà la lotta armata. Il 29 novembre del 76 un gruppo armato, tra cui Roberto Sandolo e lo stesso Marco Donat-Catin, assalta l'Associazione Dirigenti FIAT di Torino. L'azione viene rivendicata da Prima Linea. Roberto Sandolo, militante di Prima Linea poi pentito, ricorda così l'amico Marco Donat-Catin.
13: Il ricordo, il primo impatto di quando conobbi Marco Donat-Catin è quello di un uomo triste, di un ragazzo triste, sicuramente più grande di me. Non parlava bene di suo padre, non ne parlava bene, diciamo, in termini politici, ecco, personalmente non diceva nulla. Ecco, io non ho mai avuto modo di capire se ci fosse stato astio o uno spirito di concorrenza.
4: Roberto Sandolo, Sergio Segio, Michele Viscardi, Marco Donat-Catin sono in quel periodo i capi militari di Prima Linea, protagonisti di una lunghissima scia di sangue.
13: Quando si costituì il primo gruppo di fuoco dell'organizzazione Prima Linea, si capì che si stava veramente saltando il fosso. Io ho capito, anche Marco, molto più determinato di me, che si stava imboccando la strada del non ritorno. I militanti di Prima Linea vivevano una vita sostanzialmente normale, giusto dimostrando di non essere l'ultimo fricchettone di piazza del movimento, quindi no a capelli troppo lunghi, un abbigliamento da impiegato, da studente modello, quindi la cravatta spesso e volentieri con la giacca, andare al cinema, perché no, a partecipare anche a qualche momento di assemblea pubblica.
4: Il 29 gennaio del 79 Prima Linea ucciderà a Milano il sostituto procuratore Emilio Alessandrini. Del comando fanno parte tra gli altri Marco Donat-Catin, Sergio Segio, Bruno Rossi Palombi. Gli investigatori accertano che quella mattina Sergio Segio spacca il vetro dell'auto di Emilio Alessandrini e colpisce il giudice al capo con un colpo di pistola. Le indagini, iniziate faticosamente, hanno una svolta nel maggio 1980, quando il terrorista pentito Roberto Sandolo rivela ai magistrati inquirenti la composizione del comando omicida. Viene istituito un unico procedimento per tutta l'attività svolta da Prima Linea dal 1976 al 1980. L'istruttoria si conclude il 10 marzo dell'83 con il rinvio a giudizio di 124 imputati. Il processo si apre il 30 maggio dell'83 e si conclude il 10 dicembre dello stesso anno presso la Corte d'Assise di Torino, presidente Antonello Bonu. Dopo 12 giorni di Camera di Consiglio, la Corte condanna Sergio Segio all'ergastolo, Bruno Rossi Palombi a 24 anni e 6 mesi di reclusione e commina pene minori agli altri imputati che a vario titolo si erano dissociati dalla lotta armata. Marco Donat Catena viene condannato a 8 anni con la concessione della libertà provvisoria. Il pubblico ministero Francesco Gianfrotta, che aveva chiesto 32 ergastoli per 124 imputati, interpone appello. Marco Donat Catena è dunque il capo militare di prima linea. Il 21 ottobre dell'86 testimonia nel corso di un'udienza del processo alla rivista Metropoli. Nello snodo centrale della storia dell'eversione, Donat Catena parla dei contatti tra prima linea e Brigate Rosse.
14: Può riferire il teste quando sarebbero iniziati i contatti tra prima linea e Brigate Rosse?
15: Ci sono stati vari periodi di contatti fra prima linea e Brigate
14: Rosse. Li vuole precisare?
15: Sì. I primissimi contatti sono stati nel primi mesi del 77 a Torino.
14: Però primi mesi del 77?
15: Sì, a Torino ci fu una riunione e si interruppero subito. Poi ci furono quegli incontri a Milano che sono stati letti nei verbali prima, che si interruppero con lo spaccamento.
14: In che epoca questi incontri?
15: Come?
14: In che epoca esattamente?
15: Subito quelli che, come è stato letto sui verbali, dopo il rapimento dell'onorevole Moro.
14: No, il rapimento è del marzo 78, sì. Noi siamo ancora al 77, mi sembra.
15: No, ho detto, ci fu un incontro, credo uno solo a Torino, nel 77, credo nella primavera del 77. Poi, a quanto mi risulta, nessun altro incontro. Qualche incontro dopo il rapimento dell'onorevole Moro a Milano, quindi tra il marzo e il maggio del 78, poi si rinterruppero i rapporti e questi incontri a Roma nel 79, cioè nel primavera, quasi estate 79. Successivamente non so più, perché io sono uscito da prima linea.
14: Morucci, se ricordo bene, sembra che a suo dire l'organizzazione terroristica più vicina alle Brigate Rosse fosse proprio la sua. Condivide questa opinione, questa dichiarazione di Morucci?
15: Bisogna vedere in che periodo. Nel periodo fino al 79?
14: No, Morucci, quando si è riferito a prima linea, non ha precisato periodi, ha espresso un giudizio, una stima, una particolare considerazione verso la sua organizzazione, quasi che fosse, rispetto a tutte le altre, la più vicina alle Brigate Rosse.
15: A me non pare, io dico periodi perché io sono uscito da prima linea accusandola anche di brigatistizzarsi in quel periodo, e nel periodo precedente non c'erano dei buoni rapporti, anzi direi che erano abbastanza di polemica. Proprio specificamente anche sul rapimento Moro era uscito un editoriale su Senza Tregua, che poi era l'organo di prima linea praticamente, in cui si criticava pesantemente le Brigate Rosse per questa operazione.
14: Lei non ha mai sentito di un progetto iniziale carezzato dalle Brigate Rosse di un rapimento congiunto di una personalità politica e di un rappresentante della industria?
15: Ma congiunto in che senso?
14: Sì, che si fosse accennato, si fosse discusso di questa ipotesi.
15: Con prima linea?
14: No. Che fosse un proposito delle Brigate Rosse?
15: No.
14: Non le risulta. E lei ha dichiarato che vi sareste meravigliati molto di questa operazione, l'operazione Moro, vero?
15: Sì.
14: Ha accennato, mi pare, alle armi di Morucci, io ho inteso male stamane, all'inizio dell'interrogatorio.
15: No.
14: Sì? Vuol precisare un po' meglio?
15: Nel periodo in cui ho avuto dei rapporti con quello possiamo chiamare organizzazione che viene denominata MCR, mi dissero che una parte del loro armamento arrivava dalle armi che Morucci si era tenuto quando era uscito dalle Brigate Rosse.
14: Una parte, quindi che dotazione si sarebbe portata?
15: Questa non so quante armi.
14: Questa parte verso quale direzione si sarebbe portata?

0: 70, la polizia lo identifica tra i membri più importanti di prima linea. Marco Donarcatena riesce a scappare in Francia, ma la sera del 18 dicembre dell'80 viene arrestato a Parigi ed estradato in Italia nel febbraio 1981. Il padre, Carlo Donarcatena, esponente della sinistra sociale della Democrazia Cristiana e ministro in diversi governi all'apice della sua carriera nel 1980, decide di dimettersi da ogni incarico e di lasciare temporaneamente la vita politica a causa dell'attività terroristica del figlio e del procedimento parlamentare relativo all'accusa mai provata in alcun procedimento giudiziario che avesse aiutato la sua fuga all'estero. L'ipotesi nasce in seguito alle confessioni di Sandalo. Il terrorista racconta di aver avuto dei colloqui con il padre Marco e di aver saputo che il presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, aveva riferito a Carlo Donarcatena che suo figlio Marco era ricercato e che gli conveniva rifugiarsi all'estero. Donarcatena, padre, smentisce le rivelazioni, raccontando che non sentiva il figlio da anni, ammettendo tuttavia di aver chiesto a Cossiga se si sapesse qualcosa del figlio Marco e di aver ricevuto risposta negativa. Ammette anche di aver contattato Roberto Sandalo, ma solo per riferirgli che non c'erano notizie del figlio Marco. Successivamente Cossiga viene scagionato dall'accusa di favoreggiamento dalla commissione inquirente, che decide a maggioranza, usufruendo della legge sulla dissociazione e poi di quella sui collaboratori di giustizia, che concede forti sconti di pena a collaboratori dissociati. Donarcatena ottiene gli arresti domiciliari nell'ottobre dell'85, pochi giorni dopo l'assoluzione per insufficienza di prove dall'accusa di concorso morale nell'assassinio del criminologo Alfredo Paolella, e torna completamente libero il 24 dicembre 1987. Il 19 giugno dell'88, sull'autostrada Serenissima, nei pressi del casello di Verona Sud, muore travolto da un'auto mentre è sceso dalla sua vettura, segnala alle macchine di fermarsi per evitare un incidente. La storia postuma di prima linea si snoda poi attraverso un fenomeno unico nel panorama della lotta armata di sinistra: la dissociazione. L'avvocato Tommaso Mancini ha difeso molti ex militanti di quell'organizzazione che decisero di abbandonare il terrorismo senza però pentirsi, giovani come Sergio Segio, uno dei killer di Emilio Alessandrini.
1: Fu un giovane di prima linea che si chiamava Roberto Vitelli e pose ai giudici il problema del valore della dissociazione in un processo per omicidio presso la Corte d'Assise di Viterbo. La legge sulla dissociazione fu approvata dal Parlamento ed entrò in vigore praticamente il 18 febbraio del 1987, la numero 34. Questa legge sulla dissociazione prevedeva una condotta da parte dell'imputato o del condannato completamente diversa da quella che era l'unica condotta, diciamo, ipotizzata dal codice e dalle leggi speciali, che era quella della collaborazione. La collaborazione, come tutti sappiamo, era il fenomeno che poi si chiamava, insomma, più diffusamente pentitismo, era quella condotta attraverso la quale il soggetto ammetteva le proprie responsabilità e chiamava in causa quelli che erano i concorrenti nel reato. Quindi ovviamente non c'era collaborazione, non c'era pentitismo se non c'era una chiamata di correo, diciamo, nello stesso processo, nello stesso reato o comunque nella stessa vicenda. A poco nelle carceri, specialmente nell'area omogenea di Rebibbia, si sviluppò un grosso, una grossa tensione politica di revisione delle proprie scelte, e quindi questo processo di revisione poi culminò con quello che oggi noi chiamiamo di

0: dissociazione, che chiamammo, e che la legge del numero 34 chiamò dissociazione, che era quello di assumere le proprie responsabilità, di assumersi le proprie responsabilità senza chiamare in causa assolutamente nessuno. Quindi è un'assunzione di responsabilità, ma non una chiamata di correo. Prima c'era il pentitismo, era il prezzo che lo Stato pagava per la collaborazione, non c'è dubbio. Quindi grandi sconti di pena insomma, è quello che poi sappiamo essere stata la stagione del pentitismo. Il primo pentito, devo dire, forse con una certa rilevanza processuale, fu, non so se si ricordi ancora, un certo Fioroni che, diciamo, ricostruì determinate vicende nel processo che andava sotto il nome di 7 aprile. Poi a poco ci fu Pici per le Brigate Rosse, insomma una serie di personaggi che collaborarono con la giustizia ed ebbero anche dei notevoli sconti di pena.
1: Cosa rimane oggi della figura di Emilio Alessandrini? Quale eredità lascia il magistrato a distanza di così molti anni dalla sua uccisione? Il figlio Marco Alessandrini conserva ricordi allegri e spensierati.
2: Io frequentavo le elementari e c'era un ragazzo un poco più grande che si divertiva ad annunciare una bomba e quindi venivano sfollati tutti gli alunni, cosa bellissima per noi. Mi ricordo che mio padre si occupò di questa cosa e come Nembo Kid risolse il tutto scoprendo questo telefonista anche un po' maldestro, per la verità. Quindi questa, se vogliamo, è l'impresa più eclatante di cui abbia memoria. Nell'intimità domestica non ho mai avuto, diciamo, la sensazione che mio padre facesse chissà quali cose eclatanti, cioè era una routine familiare assolutamente tranquilla, in quanto il lavoro restava fuori dalla porta di casa. Non ho mai chiamato mio padre papà, l'ho chiamato sempre Emilio, testimonianza di un rapporto di molto speciale che c'era fra noi, di amicizia, di complicità, di scherzi. Mi ricordo che lui, quando tornava a casa la sera tardi, si metteva a leggere, questo era uno scherzo, una specie di sketch che facevamo fra di noi, leggeva il Corriere della Sera, il Corrierone, con queste pagine come lenzuoli, e io, quasi facendo finta di nulla, mi mettevo sotto la poltrona e glielo, diciamo, spiaccicavo sulla faccia. Non so se mia madre abbia percepito in maniera più netta di un bambino quale io ero, la situazione più o meno pericolosa in cui si trovava mio padre, tuttavia queste sensazioni sono, perlomeno mi sono state risparmiate, cioè io sono sempre stato un bambino molto sereno, non avevo assolutamente idea di quello che poi sarebbe successo, né pensavo potesse minimamente accadere. Ricordo che spesso andavamo allo stadio, ricordo un'immagine di un Milan-Inter poco prima della scomparsa di mio padre, poi è strana la memoria, ricordo di un giocatore del Milan completamente biondo, questo che la maglia rossonera e i capelli biondi, insomma, un bel ricordo di queste giornate allo stadio con mio padre. Io non avrei mai pensato che questo fosse quello che mi resta di mio padre.
1: La memoria di Emilio Alessandrini non è stata cancellata, vive ancora oggi e a lui sono state dedicate piazze, vie, parchi. La sua memoria è associata a quella di molti magistrati, giudici, uccisi dal terrorismo politico, come aveva ricordato molti anni fa l'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel giorno dell'inaugurazione della sala principale del Palazzo del Consiglio Superiore della Magistratura.
3: Abbiamo vissuto quegli anni che hanno visto il sacrificio di tanti magistrati, ogni nome, ogni luogo, ogni data hanno scandito un momento drammatico della nostra vita, della nostra patria. E questo, l'eroismo, dobbiamo a quelle 26 vittime, a quei 26 martiri, se la nostra Repubblica è riuscita a superare momenti che noi che l'abbiamo vissuti con loro ci avevano in certi passaggi indotti alla disperazione. La magistratura è stata un baluardo essenziale, fondamentale. Chi l'ha colpita in maniera così drammatica e così mirata sapeva che colpiva quello che costituiva uno dei presidi fondamentali della nostra libertà e della nostra democrazia.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: alle 10.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
3: Buonasera.
2: E questa sera con noi abbiamo Don Gianluigi Frova, benvenuto.
4: Grazie a voi e buonasera a tutti.
2: Allora, intanto vi racconto chi è Don Gianluigi Frova, milanese, prete da 41 anni, per 16 anni prete in oratorio, per 8 rettore in 3 collegi arcivescovili, per 17 anni parroco, da sempre capo e assistente scout, attualmente responsabile insieme ad una coppia di sposi della pastorale familiare della diocesi di Milano e parroco a Milano. Allora, Don, innanzitutto la prima domanda che necessariamente devo farle è: perché oggi è venuto qui? Perché ha deciso di confrontarsi su un tema così delicato come quello dei detenuti? Perché ha scelto di cimentarsi con questa esperienza radiofonica? Che motivazione interiore l'ha spinta?
4: Perché ho conosciuto anni fa il professor Aparo e ho trovato una ricchezza umana inimmaginabile. E quindi poter raccontare, poter confrontarmi ancora con lui, la ritengo una risorsa preziosa.
2: Don, lei riesce a distinguere o ritiene utile distinguere tra un delinquente e un comune cittadino?
4: In prima battuta no, sono persone umane, però su alcuni ragionamenti occorre distinguere, però con la stessa superficialità con la quale si distinguono uomini e donne, piccoli e grandi, persone religiose e non religiose, sono tutte persone umane. Poi per affrontare un discorso conviene analizzare le circostanze che uno vive, però non deve essere un marchio sulla persona.
2: Prof, ma lei perché ha deciso di confrontarsi quest'oggi con Don Gianluigi? Che cosa l'ha spinto? Noi sappiamo, noi che la seguiamo in questa trasmissione, sappiamo del fatto che lei è un laico, se non un vero e proprio ateo. Quindi che cosa l'ha spinta a confrontarsi oggi con un prete?
3: Francamente il fatto che tutte le volte che ci siamo incontrati, la prima è stata in occasione dei fratelli Karamazov nel carcere di Bollate, tutte le volte che ci siamo incontrati ho sempre visto, gli ho sempre sentito dire cose così profonde, così stimolanti, così utili per quello che è la mia lettura dell'essere umano, che confrontarmi con lui, lui religioso e io disgraziato, per me è un gioco, è entusiasmante.
2: La ricchezza del divino che in qualche modo scende fino a noi e ci permette di essere vicini. Senta Don Gianluigi, le voglio fare sentire, e lo chiedo al nostro Peter Bescapè, un brano di una fiction che è andata in onda sulla Rai, credo anche su TV2000, che ha raccontato la vita di Don Peppe Diana, che è stato ucciso dalla camorra. Don Peppe è in questo caso interpretato nel film da Alessandro Preziosi. Allora vorrei farle sentire questo breve audio e poi interrogarla, farle una domanda su ciò che dice Don Peppe Diana.
5: Dio, non voglio sapere se esisti, voglio sapere da che parte stai. Basta con le vittime innocenti, siamo noi che dobbiamo dire a questa gente che non si può essere dei buoni cristiani e ammazzare dei poveri ragazzi. Noi esistiamo, noi siamo vivi. Non è più tempo di tacere. Dobbiamo liberare il nostro futuro. Perché se la camorra perde, è tutta la gente onesta che vince.
0: Pensammo pure a sistemare il prete. Perché dopo quello che ha fatto in chiesa, davanti a tutti quanti deve capire quello che si può permettere. E quello che non si può permettere.
2: Allora, ha sentito Don Gianluigi, se perde la camorra vince la gente comune, dice Don Peppe Diana. Lei si è fatta un'idea di che cosa possa portare una persona a comportarsi da delinquente?
4: Non oso rispondere perché non ho gli elementi, perché è talmente complesso il quadro che qualsiasi risposta sarebbe riduttiva. Intanto, a proposito della frase di Don Peppe Diana, si potrebbe rovesciare. Se vince la gente comune, perde la camorra. Perché credo che prima occorra ricostruire le coscienze. E allora si sgretola l'appartenenza, la si sgretola dall'interno. Pretendere di ripulire e dopo formare le coscienze è illusorio.
2: Ma per lei cos'è il male, quindi?
4: Il male sono alcuni comportamenti sbagliati. Però, se vogliamo, il male è il vuoto di bene, che è più spaventoso del gesto che viene compiuto. Il vuoto di bene significa che la persona non ha davanti nessuna prospettiva, nessun segno più, e allora è abbandonato in mezzo all'oceano, vagando con il nulla di fronte. Da qui poi può nascere il male.
2: Senta, sai che io sono un cattolico, spesso mi interrogo su questa questione. Se noi in qualche modo siamo lo specchio di Dio, perché siamo suoi figli, e quindi diciamo noi abbiamo un pezzo di Dio dentro di noi, ma siccome noi siamo capaci anche del male, di quel vuoto di cui parlava lei, che cos'è Dio? Perché io mi interrogo sul perché io sono una persona che a volte ha anche dei pensieri così negativi. Lei saprebbe darmi una risposta? Glielo chiedo da fedele, diciamo, da persona che si confronta col senso della cristianità, no? Però mi domando... Questo pezzo di me che comunque è peccatore, è comunque un soggetto che può anche fare del male, da dove viene se noi siamo figli di Dio?
4: Questa è una domanda che fin dai primi tempi della Chiesa ha fatto scandalo. Perché un battezzato, uno che ha scelto Dio e che è stato scelto da Dio, può peccare? Questo li ha scandalizzati perché sembrava inconcepibile la cosa. Io risponderei che l'uomo è libero e quindi può sbagliare, può orientarsi al male, ma la sua libertà gli è data per orientarsi al bene. Laddove sceglie il vuoto, si autodistrugge. E Dio chi è? Dio è colui che gli sta accanto, nell'uno e nell'altro caso. Per cui l'uomo è affidato alla propria libertà, alla propria scelta, se vogliamo è anche un po' figlio della propria storia che rischia di ingabbiarlo. Di ingabbiarlo in una cultura nella quale l'altro non è più visto come una persona umana, perché esiste solo il mio io che mi ha racchiuso. Il termine gabbia è un sinonimo. Il termine cattivo letteralmente vuol dire captivus, preso, rapito dal male. Dio è colui che non ti abbandona mai. È quello che ti cammina accanto, quindi ce l'hai dentro, ma è altro da te. Ed è pronto a riorientarti.
2: Professore, quello che ha appena detto Don Gianluigi mi riporta a quello che lei spesso dice, cioè coloro i quali, dopo aver commesso dei reati, diventano detenuti, vengono portati in carcere, devono imparare a saper disporre della propria libertà. E sì. Quindi è quello stesso cammino di cui parlava Don Gianluigi, cioè lui ha detto Dio ci deve aiutare a scegliere di non essere rapiti, il captivus di cui diceva, a non essere rapiti da quel vuoto che ci porta poi a commettere il male. E Dio è quella presenza che ci aiuta a non commettere il male, ad avvicinarci, a saper disporre bene della nostra libertà. Lei però ritiene che questo ruolo Dio non ce l'abbia.
3: Sì, e sono pure geloso questa sera, perché cioè, io porto Don Gianluigi Frova qua e tu ti metti a cinguettare con lui. Cioè, voglio dire, anche io ho bisogno di dire che cos'è per me il male, per esempio. Non è che solo Don Gianluigi Frova,
2: Vabbè. Che cos'è il male, però?
3: Il male per me è l'incapacità dell'essere umano di nutrirsi del bene. E siccome non voglio dire cose diciamo metafisiche, dal mio punto di vista il male è ciò che rimane all'uomo che per una ragione o per l'altra è diventato incapace di trarre gioia dall'amare l'altro, cioè dall'investire sull'altro per farlo crescere, che sembra una cosa quasi cristiana, come la sto dicendo io, invece non è cristiana, ma è semplicemente umana. Quindi Don Gianluigi Frova, cioè io lo amo, ma se lo ami anche tu divento geloso, a scanso di equivoci.
2: Torno un attimo Don Gianluigi, lei rileva una presenza di, diciamo, cattolicesimo, cioè una presenza di cristianità in un uomo laico come il professor Aparo? Perché credo che sia questo poi quello che l'ha affascinata, anche se lui dice no, io sono un laico, non c'entro niente con la religione, ma c'è una profonda spiritualità. La domanda sottostante reale è poi: è comunque la spiritualità quello che ci permette di arrivare alla parte più profonda di noi? E quindi se non è una relazione con Dio, perché chi usa il logos, chi usa la ragione ritiene che non c'entri Dio, ma comunque il rapporto con la nostra coscienza ha a che fare con la spiritualità e quindi in qualche modo con ciò che nasce dalla cristianità. Noi siamo cristiani anche qualora non lo fossimo, in un paese in cui c'è il Vaticano, in cui noi siamo pervasi e attraversati dal messaggio della cristianità. Così faccio arrabbiare il professore.
3: Ma tanto io ho la risposta pronta.
2: Però prima sentiamo quella di Don Luigi.
4: Sono troppo prete dentro, adesso do una risposta da prete e farò arrabbiare il professore. Magari romperemo l'amicizia.
3: È improbabilissimo.
4: Come tutti i preti, io ritengo che Dio esista e ci sia, anche laddove uno non lo pensa, dove il soggetto stesso pensa di essere ateo. Perché comunque è Dio che parla nella coscienza. Perché il profondo della coscienza è una nostalgia di chi ci ha creato. E tutti, laddove trovano un briciolo di umanità, stanno riflettendo dentro di sé, come in uno specchio, dice San Paolo, colui che li ha creati. È inevitabile questo. Quindi
2: che
4: il professor Aparo non lo sa di essere cristiano, lo aspetto in chiesa per dirglielo.
2: Che bello sentire Dio come nostalgia di chi ci ha creato. Bellissima questa definizione, la trovo molto pregna. Allora facciamo una cosa, vado ancora da Peter Bescapè, il nostro regista. Allora vi voglio far ascoltare una canzone che si chiama Per amore del mio popolo, che è stata una canzone dedicata a Don Peppe Diana ad opera del gruppo di Alfonso De Pietro, autore di un CD dal titolo Incantato Civile, che è stato patrocinato tra gli altri da Libera, Avviso Pubblico e dalla Casa Memoria di Peppino Impastato. Vi faccio sentire un pezzo di questo brano e poi voglio subito un commento da parte del professore.

0: Ecco, allora, Don Gianluigi, in questa canzone a un certo punto si parla del di scoprire Dio, di portare la croce. Allora, la domanda che le faccio è da che parte sta Dio e come si trova?
1: Grazie della domanda.
2: Cioè, no, ma questo ha deciso stasera di fare solo cose ultra difficili. Vabbè.
1: Ci sono mille strade per conoscere Dio. Possiamo immaginare Dio come una festa che avviene in una stanza con mille porte. Qualunque porta può avere accesso a Dio. La bellezza è una strada di accesso a Dio. I sacramenti, la parola di Dio, la carità verso gli altri, l'interiorizzazione. Io scopro da parroco, con l'incontro con mille persone e mille sofferenze, che è l'umanità che ha l'onestà di guardarsi dentro, quel pertugio nel quale posso aiutare la gente a dire: ma rileggi bene la tua storia, c'è come una mano invisibile in certi momenti. Forse quello è il profumo di Dio che ti sta accompagnando.
0: Professore, lei è questa mano invisibile, quella che lavora in un carcere e si occupa dei detenuti. La sua mano invisibile diventa poi concreta nel momento in cui lei obbliga, perché lei più volte ha detto: io non è che chiedo, pretendo che i detenuti imparino ad essere responsabili e imparino a rispondere delle cose che fanno, ad averne coscienza e ad essere quindi responsabili. È una sorta di mano che lei mette sulla coscienza di queste persone con un lavoro di gruppo per insegnare a questi ragazzi a ritrovare se stessi e a poter disporre della propria libertà.
2: Tanto per incominciare, non è una mano invisibile, perché sennò sarei una specie di truffatore, uno che si nasconde. Quindi non è invisibile, è visibilissima. Dopodiché si sa che anche le cose visibili tengono dentro degli aspetti, dei semi, degli stimoli che non sono immediatamente riconoscibile, però la mia mano è visibile, no, invisibile. Detto questo, sempre a proposito di Don Gianluigi Frova, la storia della nostalgia ha colpito anche me, e che a me piace come parla lui. La nostalgia di Dio, dice, che c'è anche in me. Certo, io riconosco in me la nostalgia dell'universo dal quale provengo, e la mia azione tenta di essere coerente con il fatto che ho questa aspirazione, cioè l'aspirazione ad essere, diciamo, sufficientemente degno dell'universo dal quale provengo. Che poi l'universo l'abbia creato Dio o insomma in qualche modo è venuto fuori, non lo so, non sono in grado di dirlo. Di certo comunque sento di avere un compito che cerco di onorare, e dal mio punto di vista Don Gianluigi Frova è uno dei migliori partner che potessi incontrare nella vita per onorare questo compito.
0: Mi commenta anche lei la frase di Don Peppe Diana? Cioè, Don Peppe dice ad un certo punto: se noi riusciamo a sconfiggere la camorra, allora vince la gente comune. Don Gianluigi ci ha detto: potremmo rovesciarlo, questo concetto. Se la gente comune vince con la sua presenza, perde la camorra. Però vorrei una sua valutazione su questa posizione che ha preso sia Don Gianluigi ma anche Don Peppe Diana, perché la domanda sottostante poi è: come si sconfigge la camorra?
2: Sì, ma da questo punto di vista io sono gravato, sgradevolmente gravato dalla sfiducia. Cioè, io non ho fiducia in un essere umano che è, diciamo così, principalmente guidato dall'obiettivo del bene, per cui la camorra, la mafia, eccetera, le considero espressione dell'essere umano, e in particolare di quella mediocrità che caratterizza l'essere umano e lo caratterizza, come dicevo prima, tanto più quanto meno l'essere umano è in grado di trarre profitto, diciamo così, dal bene, per dirlo in una parola. Ma il bene per me significa capacità di investire le proprie energie per evolversi e far evolvere. Quindi dal mio punto di vista il mafioso, il camorrista è una persona e la sua è una organizzazione che essendo incapace di godere della crescita propria e altrui ricorre all'abuso e al potere perché è la forma di godimento alla quale si riesce a fare riferimento.
0: Ecco, il professore parla di evoluzione. Don Gianluigi, questa evoluzione nasce anche da una forma di partecipazione, a volte anche proprio di volontariato da parte di tante persone che decidono di occuparsi dell'altro da sé, e lo fa riattivando quei rapporti che probabilmente si sono inariditi all'interno di chi ha cominciato a delinquere. Chi delinque spesso non riesce più ad avere un rapporto autentico e sincero con se stesso e con gli altri. Partiamo da qua.
1: Un po' tutti abbiamo questa difficoltà, chi è più ingabbiato e chi lo è meno. Suppongo che chi sia dentro in questo clima di criminalità faccia ancora più fatica, perché il muro che ha davanti a sé, da cui intravede lo spiraglio del bene, è sempre più spesso, oltre ad avere la pressione di un contesto intorno che lo minaccia o lo blandisce. Però il cammino di chiunque, che deve riuscire a ritrovare uno sguardo equilibrato per vedere dove sta la verità di se stesso, non è un cammino facile, ma è il cammino di una vita intera. In realtà non è solo un passaggio, è l'evoluzione di un essere umano che con la sua libertà deve trovare sempre più se stesso, e questo avviene nella relazione con l'altro. Quanto più l'altro riesce a innescare un meccanismo per cui tu solleciti la parte buona di te, tanto più questo altro è un tuo maestro, è un tuo mentore e ti rende migliore. Questo è ciò che il cristianesimo lo definisce amore.
0: Allora, prima di chiudere, proprio un minuto, le chiedo: l'uomo sceglie il male o giunge al male in conseguenza di qualcosa che lo mette su quella strada?
1: Sicuramente sì, comprese delle tentazioni interne, non sono solo indotte dall'esterno. Però in qualsiasi condizione c'è sempre un margine di libertà nella sua scelta, che gli dà la responsabilità di ciò che compie, ma nello stesso tempo gli dà la possibilità di uscire da quel vincolo. Il fondatore dello scautismo, Baden Powell, pensando ai ragazzi, anche a quelli più disgraziati, diceva: in tutti c'è almeno un 5% di bene, e l'educazione deve cercare di tirare fuori questo. Se invece del 5% è molto di più, tanto meglio.
0: Prof, vuole dire qualcosa prima di andare in pubblicità?
2: Dico che l'unica differenza, che però spero che possa essere utile, che colgo io da quello che ha detto Don Gianluigi, è che dal mio punto di vista riguarda la responsabilità dello Stato e delle istituzioni. Cioè, in buona sostanza, l'essere umano, sono d'accordo con Don Gianluigi, ha comunque un margine, piccolo o grande, di scelta. Ma questo margine le istituzioni hanno la responsabilità di coltivarlo e ampliarlo affinché l'uomo possa scegliere di costruire invece che di distruggere. Occorre uno Stato e occorrono delle istituzioni che allarghino lo spettro delle scelte possibili che vanno in direzione della costruzione.
0: Pubblicità.
3: Sono le 10 e 24 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo. L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, l'ultimo tema che noi abbiamo trattato era quali sono le condizioni con cui l'uomo sceglie o giunge al male. Adesso invece però a entrambi i miei ospiti voglio raccontare come l'uomo, l'essere umano, possa invece scegliere il bene. Vi faccio sentire una persona, è un imprenditore, lui si chiama Massimo De Donno, è il fondatore di una società che si chiama Genionet, si occupa di formazione e apprendimento e lui ha scelto di portare i suoi ragazzi, i suoi formatori all'interno del carcere di San Vittore. Benvenuto Massimo.
6: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Allora Massimo De Donno, partiamo da qui, perché lei ha scelto di portare la sua azienda all'interno del carcere di San Vittore in una forma naturalmente di volontariato? Cosa l'ha spinta a questa scelta?
6: Allora, l'idea è nata da una convinzione, diciamo, molto semplice. Il carcere deve certamente essere un deterrente, ma dovrebbe essere soprattutto un luogo di recupero e di rieducazione. Se il carcere diventa soltanto un ambiente di detenzione senza un vero lavoro di ricostruzione della persona, rischia di essere più che sbagliato, secondo me inutile. Mi occupo da molti anni di apprendimento e di sviluppo cognitivo e mi sono sempre chiesto se gli strumenti che insegniamo potessero funzionare anche in contesti, diciamo, molto difficili. Il nostro metodo negli ultimi anni è stato arricchito da ricerche sui fondamentali dell'apprendimento sviluppate dal Teams per capire del CNR, che lavorano proprio sull'attivazione dei processi cognitivi fondamentali, quindi comprensione, linguaggio, consapevolezza, capacità di organizzare il pensiero, di esprimere le proprie emozioni. Allora, per me il carcere è stato un banco di prova molto molto interessante, perché un conto è lavorare con persone che investono volontariamente su se stesse per migliorare il proprio metodo di studio, un conto è lavorare con ragazzi che hanno alle spalle magari percorsi scolastici fragili, dei livelli di alfabetizzazione bassi o storie personali comunque estremamente difficili. Il progetto San Vittore è stato reso possibile grazie a 4 dei nostri docenti, persone che ho formato io personalmente, che erano Marta Lieto Magri, Giovanni Broccio, li cito per ringraziamento perché sono stati davvero fenomenali. Andrea Assi, Leonora Spedale, hanno messo gratuitamente il loro tempo e le loro energie per entrare in carcere e fare formazione.
0: Aspetti un attimo De Donno, perché la faccio dialogare con Don Gianluigi Frova. Allora, Don Gianluigi ha sentito questo imprenditore, no? Lui dice: a un certo punto io ho sentito che dovevo entrare perché i mezzi con cui potevo, attraverso gli strumenti di cui dispongo, riattivare i processi cognitivi dei detenuti, permetteva loro di esprimere le loro emozioni. Ecco, ritengo che questa sia una cosa molto importante. Come commenta questo sforzo, vogliamo definirlo etico, da parte di un imprenditore di supportare chi è in difficoltà? È uno sforzo che potremmo definire cristiano.
1: Ma certamente. Sono ammirato dalla genialità dell'intervento, dove al fine di restituire dignità, dignità di persone pensanti, qualcuno con un metodo nuovo, geniale, li aiuta a ritrovare la parola e a ritrovare anche un meccanismo di pensiero strabiliante.
0: De Donno, l'hanno definita geniale, diciamo, si lega.
6: Un tema, allora.
0: Che cosa l'ha spinta quando lei in qualche modo incontra questi ragazzi, no? Queste persone che hanno commesso reati, e vede che riattivare la loro mente restituisce loro la parola, significa dare un senso alle cose e quindi anche alla propria attività professionale, che diventa qualcosa più di una semplice attività professionale, ha un valore etico, diciamo.
6: Naturalmente devo dire che noi abbiamo scelto, noi parlo insomma di me, dei miei collaboratori, le persone che hanno scelto di credere in questo progetto, abbiamo scelto proprio perché innanzitutto riteniamo che sia un progetto che socialmente ha un valore enorme. Entrare in carcere non è stato semplice, vi dico la verità, perché entrare in una struttura di detenzione è un'esperienza che ti fa percepire molto chiaramente quanto sia forte l'isolamento dal mondo. Noi abbiamo voluto fare le cose al meglio delle nostre possibilità, raccogliendo poi alla fine anche dei questionari dei detenuti. Io li conservo ancora, perché anche se sono passati un po' di anni, uno di loro per esempio ha scritto una frase che mi ha colpito molto, che era: mi ha motivato a imparare molte cose nella vita, che è una frase nella sua semplicità potentissima. Quindi quando leggi una frase così capisci che anche in un luogo difficile si può riaccendere qualche cosa. E allora noi abbiamo cercato di capire se era possibile riaccendere che cosa, diciamo, i processi cognitivi, ed è stata una delle cose più interessanti che abbiamo osservato. In realtà il nostro cervello, no, raramente, diciamo, sto usando proprio una parola molto semplice, è rotto. Molto più semplice è in realtà vederlo come un potenziale che non è magari mai stato allenato o che è stato scoraggiato troppo presto. E molte persone non falliscono perché sono di per sé incapaci, ma perché nessuno ha insegnato loro come si apprende davvero, come si comprende un testo, come si organizza un pensiero, come si può ricordare facilmente un'informazione. E insomma, questo è stato il lavoro che i miei ragazzi hanno fatto in carcere. E nei questionari, vi ripeto, alcuni detenuti hanno scritto che grazie a degli esercizi che facevano riuscivano a concentrarsi di più, altri che avevano scoperto un modo più semplice, persino divertente, qualcuno ha usato questo aggettivo, no, relativo allo studio. E allora questo significa che si attivano dei processi mentali che magari erano rimasti inattivi per anni. E c'è anche un punto, secondo me, molto importante, che ha spiegato bene lo scrittore, l'ex magistrato Gianrico Carofiglio: quando una persona non ha parole per descrivere quello che prova, la frustrazione e il disagio rischiano di trasformarsi più facilmente in aggressività.
0: Ecco.
6: Quindi il linguaggio non serve solo a parlare bene, no? Serve per capire se stessi e per poter esprimere i propri bisogni in modo più ecologico possibile. Quindi ecco, quando aumentano il linguaggio e gli strumenti cognitivi aumenta anche la capacità di gestire le emozioni e i conflitti.
0: Allora, De Donno, io la ringrazio moltissimo e la faccio dialogare ancora un minuto con il professor Aparo. Professor Aparo, il dottor De Donno sta dicendo: riuscire a restituire o a dare per la prima volta la capacità ad un detenuto di poter esprimere le proprie emozioni, cioè riuscire a dare un ordine a qualcosa che prima non riusciva a trovare libera espressione, diventa uno strumento con cui si lavora o si permette ad un detenuto di lavorare sulla propria coscienza.
2: E sono semplicemente d'accordo, ma puntualizzo che la persona che a partire dai suoi circa 12 anni ha praticato il dialetto, la lingua della delinquenza, non ha bisogno soltanto di esprimere i propri sentimenti, ha anche bisogno di esercitare una funzione. Dunque, a scanso di equivoci, sono d'accordo esattamente al 1000 per 1000 sulla enorme importanza di mettere il detenuto nella condizione di convertire in parola il sentimento che in altri frangenti è diventato agito, e cioè abuso. Tuttavia questo non è sufficiente, perché la persona che ha acquisito una lingua, che è la lingua dell'abuso, ha bisogno di praticare l'altra lingua, che è la lingua del riconoscimento dell'altro, e ha bisogno di praticare quest'altra lingua esercitando stabilmente una funzione, non solo dentro ma anche fuori dal carcere.
0: Chiarissimo. Dottor De Donno, io la ringrazio molto per essere stato qua con noi. Vuole aggiungere qualcosa prima di congedarsi?
6: Guardi, io innanzitutto sono stato veramente contento di partecipare, perché questo nostro progetto poi purtroppo si è arenato a causa del Covid, quindi abbiamo avuto giusto la possibilità di concluderlo a febbraio del 2020, e poi purtroppo non ci sono state, diciamo, nuove edizioni, nonostante abbia avuto comunque degli esiti molto positivi, quindi poterne parlare oggi è una cosa molto preziosa, e quindi ringrazio tutti voi. Poi io penso che il lavoro fatto in ogni caso per trasformare i carceri in un luogo di reeducazione sia fondamentale, sono d'accordissimo con quello che è stato detto. Oltre a, diciamo, a imparare le strutture cognitive per potersi esprimere, chiaramente bisogna proprio imparare un nuovo tipo di linguaggio fatto di parole completamente diverse, di concetti diversi, senza i quali non si può pensare in modo diverso a come si è stati abituati. Quindi io mi auguro che possa continuare ancora questo progetto, e noi siamo sempre a disposizione.
0: Grazie, grazie ancora a Massimo De Donno. Torno ai due protagonisti che sono qui in studio con me. Allora, Don Gianluigi e Yuri Aparo, voi vi siete conosciuti nel carcere di Bollate lo scorso anno, all'interno di un'iniziativa che parlava, come diceva poc'anzi il professore, dei fratelli Karamazov, che ha messo i detenuti del gruppo della trasgressione a interrogarsi insieme sulla relazione tra i fratelli Karamazov e il loro padre. Che cosa ha ricavato da quella esperienza, Don Gianluigi? Pensa possa essere utile riproporla in carcere? Chi può trarre maggiore beneficio da iniziative di questo genere?
1: Il primo a trarre beneficio sono stati

0: anche in altre situazioni di lutti, di famiglie ferite, di ragazze in difficoltà. Per cui sicuramente aiuta me e potrebbe aiutare chiunque. Aggiungo che questa non è l'unica frontiera da cui l'uomo può ritrovare l'equilibrio nel valutare le cose. Perché la stessa esperienza che fa uno che fa volontariato in carcere, nei reparti dove si lotta tra la vita e la morte. Oppure uno che ha a che fare con i bambini, nella loro bellezza. Ci sono questi luoghi delle nostre città che sono delle forze educative, che possono aiutare chiunque, io penso a un giovane che vada a fare volontariato, a dare il giusto peso ai propri problemi e ai propri divertimenti, ma riesce a dare peso alle domande: che senso ha la mia vita? Per chi vivo?
1: Ancora una cosa, Don Gianluigi. Allora, nel suo rapporto col professor Aparo, il professor Aparo ogni tanto fa dei concerti, lui è anche un cantante. Ne farà uno il prossimo 17 maggio a Rho, so che lei sarà tra l'altro ospite d'onore, e Aparo propone spesso una canzone stupenda, è una canzone di Fabrizio De André, Creusa De Ma, dove si propone una lettura originale del rapporto tra Dio e il diavolo. De André dice che il diavolo si è fatto il nido in cielo, Dio invece è venuto in terra a montare l'asino, in altre parole a lavorare fianco a fianco con gli altri uomini. Lei come la vede? Questo modo di vedere le cose è un po' blasfemo o le sembra compatibile con le coordinate principali di ciò in cui lei crede?
0: No, non è blasfemo. Tra l'altro De André, le canzoni più vecchie mi hanno accompagnato nella mia formazione intellettuale di giovane degli anni 70. Sicuramente Dio è in terra, perché diventando uomo, Gesù si è sporcato le mani con tutta la gamma dell'umanità. Per cui è lì con quei pescatori che sono in mare e vedono la luna nuda, come dice la canzone, è nella taverna dove giocano, dove bevono, ma è laddove ci sia qualsiasi lacrima dell'umanità. Non so dove sia il diavolo, ma temo che non sia nascosto in cielo, rifugiato in cielo, che sia dentro nella trama della storia e comprometta. Ma sapere di avere Dio consente di continuare ad avere speranza, perché c'è qualcuno che riesce a dipanare la matassa grazie al nostro, con il nostro aiuto. Noi grazie a lui riusciamo a dipanare un po' di più queste matasse drammatiche della storia.
1: E professore, lei ha creato anche un gruppo musicale dentro il gruppo della trasgressione che porta all'interno delle carceri, all'interno dei teatri, e il prossimo 17 maggio sarà a Rho. Il suo rapporto con i detenuti quando fa musica qual è? Perché la musica è un linguaggio dell'anima.
2: Il rapporto con i detenuti è semplicemente che la musica la fanno quelli che sanno suonare, cioè i miei amici musicisti. I detenuti intervengono tra una canzone e l'altra, collegando la propria esperienza, le proprie aspirazioni e i propri conflitti alla canzone che di volta in volta viene proposta, ivi compresa quella di cui si stava parlando, cioè Creusa De Ma. Quindi i detenuti sono sempre presenti ai concerti, collegando le loro esperienze alle canzoni. Nel caso del diavolo che si è fatto il nido in cielo, chiaramente insomma, è una metafora. Dal mio punto di vista poetica, ma anche di grande rilevanza. In che senso? De André parla, ma questo lo può dire anche un cristiano, del fatto che Dio è quello che sceglie il diavolo è quello che sceglie la comodità, Dio è quello che sceglie il lavoro a fianco dell'uomo. Qui sostanzialmente il diavolo in cielo si è fatto il nido, vuol dire non che il diavolo sta in cielo, ma vuol dire che il diavolo è quello che invita l'essere umano a scegliere la strada della comodità, cioè la strada in cui l'essere umano, rinunciando alla propria capacità di dare vita e di far crescere se stesso e gli altri, predilige la strada del potere. Invece Dio, notoriamente, anche per me che non sono cristiano, è in

0: invece un punto di riferimento che invita a lavorare per evolversi e per riconoscersi nell'altro.
1: Peter, ti chiedo cortesemente di preparare l'ultimo brano musicale, perché lo introduco. Racconta di due fratelli, i Blues Brothers, che dicono che everybody needs somebody to love, ognuno ha bisogno di amare il prossimo, e c'è in questa loro definiscono, nel famoso film si definiscono, in missione per conto di Dio. Fondamentalmente la traccia di questa trasmissione va in questa direzione. Trovo che ci sia una coerenza nel proporre, nel percorso che il professor Aparo e Don Gianluigi hanno fatto, fanno e faranno, qualcosa in comune con questa musica. Due minuti di Blues Brothers. 1, 2, 3, 4.

0: Allora, abbiamo... stiamo trattando temi molto delicati. Vado un attimo a domandare sulla base a Don Gianluigi, sulla base della sua fede e in generale della sua Weltanschauung, no? Quali risposte ritiene più adeguate, ne abbiamo sentito poco fa una, al comportamento di chi sceglie la strada del male?
1: È evidente che come prete, come cristiano, per essere coerente con ciò in cui credo, Gesù Cristo, ma quel 5%, la strada è cercare di innescare la parte sana, le cellule sane che sono nel cuore di chi ha compiuto una trasgressione. Ovviamente occorrerà anche porre dei limiti, perché non bisogna essere ingenui e pensare che solo il bene da solo costruisca. Occorre però una fiducia intelligente, capire dove porre il limite, ma animati da una grande fiducia nella persona, perché lui stesso creda in se stesso.
0: Senta, il riconoscimento dell'altro è qualcosa che punta a un fine ultraterreno o pensa che possa comportare anche gratificazioni, diciamo, più immediatamente terrene?
1: La tradizione cristiana ci ha insegnato, in modo forse riduttivo, che se mi comporto bene qui avrò un premio di là. È una risposta che ha una grande profondità, ma così è parziale. Allora sto solo di qua. Compiere il bene va fatto perché questo ti aiuta a ritrovare te stesso. L'esperienza di tantissimi incontri, anche con la sofferenza, pian piano mi ha fatto intuire, non so se dal punto di vista psicologico sia corretto, che ciò che l'uomo cerca è la felicità, non c'è dubbio, ma perché cerca la propria identità, cerca di capire se stesso. Chi sono io? Quali sono le mie potenzialità? E il confronto con l'altro ti aiuta a capire meglio chi sei. Così come compiere il bene ti aiuta a capire quali siano le tue potenzialità e la gratificazione che ne viene. Per cui il bene va compiuto perché ti aiuta a recuperare il tuo nome segreto. Poi la fede mi fa dire: c'è qualcuno che ti sta accompagnando per quella nostalgia che dicevo prima. E a questo punto, accompagnandoti, ti prepara il contesto di vita, l'aldilà, in cui scoprirai al 100% la tua identità, perché ti sarà regalata da quel Dio che ti ha amato sempre.
0: Ma prof, condivide?
2: Ogni sillaba.
0: Davvero?
2: Sì, certissimamente sì. Io non mi pongo per nulla la questione di Dio. Quello che io condivido è lo spirito rivoluzionario e costruttivo di Don Gianluigi Frova. Quello che per Don Gianluigi Frova è Dio, per me è la vita. Per me è il fatto che l'uomo si riconosca nell'altro uomo per costruire. E questo è tanto cristiano quanto laico. Ma cioè, Gesù Cristo questo ha detto, e dunque a me non costa nessuno sforzo. Quando Don Gianluigi parla della nostalgia di Dio, io semplicemente al posto di Dio ci metto l'universo e non ho bisogno di cambiare una sola sillaba. Inoltre penso che Dio, se c'è, giudicherà, ma poi perché devo pensare ad un Dio che giudica? Ma che me la fa fare?
0: Don Gianluigi, prego.
1: Ti posso fare una lezione di catechismo, Yuri?
2: Sì.
1: Il giudizio di Dio, immaginalo come il giudizio di una nonna che ama profondamente il nipotino. Mentre gli dice: guarda che hai sbagliato a rubare la Nutella, ti sta dicendo: io ti amo perdutamente. E allora ti fa trovare la verità di te stesso e dei tuoi gesti. Ma col prevalere del dire: però a me interessi tu. È un giudizio questo, ma è un giudizio che recupera l'uomo, che gli restituisce la sua dignità, la sua grandezza. Allora così Dio giudica, perché è un giudizio con lo sguardo innamorato.
0: Professore, abbiamo un minuto, ma scusi, non è la stessa cosa che fa lei? Quando si relaziona con i detenuti in carcere?
2: Cioè, al di là del fatto che io penso a Dio poco, ma comunque se ci penso, non penso a un Dio che scarta. Ho ben capito e sono completamente d'accordo che l'essere umano ha la responsabilità di scegliere nei termini che ha detto Don Gianluigi, cioè la percentuale di possibilità di scelta è diversa di volta in volta per ciascun uomo a seconda delle condizioni che ha vissuto, dove è cresciuto, però comunque sia, io se penso a Dio, se penso alla vita, penso ad una vita che mi chiede di onorarla. Se penso a Dio, penso ad un Dio che mi chiede di muovermi sulla strada che mi ha indicato. Non penso ad un Dio che appena sbaglio, che tra l'altro tante volte sbaglio anche perché la mia imbecillità è stata determinata dalle condizioni
0: ambientali. Professore, lei è inguaribilmente un cristiano, anche forse a sua insaputa. Allora, la ringrazio per essere stato qua con noi, grazie a Don Gianluigi Frova, grazie a Peter Bescapè, vi ricordo www.giornaleradio.fm per risentire i contenuti, www.vocidalponte.it e www.trasgressione.net per riascoltare e conoscere tutti i contenuti del gruppo della Trasgressione. Noi potrete risentire questa trasmissione domani alle 20, ci risentiamo poi invece con una nuova puntata sabato prossimo alle 19.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977 nasce in Italia un movimento magmatico formato da migliaia di persone che non si riconoscono nei partiti della sinistra tradizionale, in particolare il Partito Comunista Italiano, guidato allora da Enrico Berlinguer. Non c'è un'organizzazione centrale. A questo movimento aderiscono comitati di quartiere, circoli giovanili, collettivi studenteschi operai, gruppi della sinistra extraparlamentare come Lotta Continua. I primi vagiti di quello che accadrà nel 1977 si avvertono già la sera del 7 dicembre 1976 alla prima della Scala di Milano, dove gruppi dei circoli giovanili contestano lo sfarzo dei partecipanti al tradizionale evento e si scontrano per numerose ore fino a notte con le forze dell'ordine. Il racconto degli inviati di Radio Popolare, emittente nata solo poche settimane prima.
4: Il pubblico ha pagato più di 100.000 lire e si è presentato puntuale, quello delle prime, pellicce, smoking, gioielli, il corredo usuale in queste occasioni. Quello che è successo fuori è grave e pesante. Cariche della polizia, candelotti, rastrellamenti, oltre 250 fermati, il centro di Milano trasformato in una piazza d'armi, molti giovani feriti.
5: I scontri sono stati violentissimi, proseguono anche in questo istante. Non siamo in grado di dare in questo momento altri particolari di quanto sta succedendo in Piazza Santo Stefano. Contiamo di darveli o attraverso la persona che ci ha appena telefonato, o attraverso altre fonti nel corso della trasmissione della serata qui a Radio Popolare.
3: Il primo scontro forte avviene invece il 1 febbraio 1977. Un gruppo di iscritti al Fronte della Gioventù e del FUAN, organizzazioni del Movimento Sociale Italiano, attaccano studenti di sinistra riuniti in assemblea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma. Lo studente Guido Bellachioma viene ferito alla testa in modo grave. Poche ore dopo gli autonomi assaltano la sede emissina di via Somma Campagna a Roma. Il corteo viene disperso dalla polizia che ferisce gli studenti Paolo Tomasini e Leonardo Fortuna, detti Paolo e Dado, poi incriminati per tentato omicidio nei confronti dell'agente Domenico Arboletti. La contestazione è contro la cosiddetta politica dei sacrifici, teorizzata dall'allora segretario della CGIL Luciano Lama e dal compromesso storico con la Democrazia Cristiana messo in pratica da Enrico Berlinguer. È il 17 febbraio 1977. Gli autonomi assediano il palco allestito per il comizio dall'allora segretario della CGIL Luciano Lama all'Università di Roma. Violenti scontri tra studenti operai del servizio d'ordine del PC si susseguono per ore. Alla fine il camion rosso che serviva da palco viene ribaltato. Lama è costretto a fuggire stretto da un fitto cordone di militanti del PC e della CGIL. È il primo forte strappo tra il movimento e la tradizione della sinistra storica. Sentiamo qui come i telegiornali di allora avevano raccontato questa vicenda.
6: La manifestazione promossa dai sindacati scuola della CGIL, CISL e UIL, con la partecipazione di Luciano Lama, è stata fin dall'inizio contestata duramente dai gruppi di autonomia operaia e del collettivo di Via dei Volsci, che si sono lasciati poi trasportare in azioni vandaliche e in vere e proprie aggressioni.
7: Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita. Ho visto migliaia di lavoratori, di lavoratrici, di studenti riuniti qui per discutere di un problema vitale, non soltanto della gioventù italiana, ma dell'intera società del nostro paese.
6: Il discorso di Lama è stato disturbato continuamente da slogans, da fischi, da battimani ritmati, da controcomizi improvvisati che volevano ridicolizzare le parole del sindacalista. Gli incidenti veri e propri sono cominciati appena Lama aveva finito di parlare. Il servizio d'ordine sindacale, che durante il comizio di Lama aveva fronteggiato centinaia di giovani di autonomia operaia, molti dei quali con il passamontagna e il volto coperto di fazzoletti e con in mano bastoni e tubi di ferro, è stato travolto dalla pressione di mostranti che hanno cominciato a lanciare pietre e bulloni. Luciano Lama, protetto da un gruppo di sindacalisti, ha raggiunto uno dei cancelli d'uscita dell'università accompagnato da una bordata di fischi. Nel suo discorso il segretario generale della CGIL ha detto che la presenza dei sindacati doveva considerarsi un contributo alla riforma dell'università, ma che la lotta per cambiare l'università e allo stesso tempo la società non doveva inseguire chimere. Lama aggiungeva che è assolutamente negativo devastare, distruggere beni collettivi. Chi opera in questo modo danneggia se stesso e la causa comune. Il futuro non è autodistruzione, ha detto ancora Lama. Il nichilismo e il luddismo sono prima di tutto prova di sfiducia, di distruzione di ogni speranza, annebbiamento di progresso. A chi lo contestava, Lama faceva capire che chi si muove in quel senso, sia che militi nella destra fascista, sia che si abbandoni a forme irrazionali di violenza, deve essere apertamente combattuto. I gruppi di autonomia operaia, del collettivo di Via dei Volsci, gli indiani metropolitani, così dicono di sé ragazzi che si dipingono il volto, provocavano i gravi incidenti di cui è stata teatro oggi l'Università di Roma, distruggendo poi l'autocarro sul quale Lama aveva parlato e fracassando tutto quanto capitava loro sotto le mani. Chi aveva solidarizzato con l'iniziativa dei sindacati era costretto a cercare riparo in aule o nei locali del rettorato. La polizia circondava l'Ateneo, pronta a sedare ogni tafferuglio che accadesse fuori i cancelli dell'università. Il piazzale antistante al rettorato veniva conquistato, questo il termine usato dall'ala ultras, da centinaia di giovani di autonomia operaia che aggredivano chiunque condannasse il loro comportamento. Ecco, i manifestanti stanno semidistruggendo l'autocarro sul quale Lama aveva tenuto il comizio. Nell'ufficio del rettore si sono susseguite rapide consultazioni telefoniche fra il professor Ruberti e i presidi delle facoltà sulle decisioni da prendere. Quella di oggi è stata una giornata nera per l'Università di Roma. Un gruppo di studenti non ha voluto rispettare la libertà di parola, che è fondamentale per ogni convivenza civile e democratica.
8: Alle 17.45 di oggi le forze dell'ordine ferme ai cancelli dell'università hanno intimato ai 5.000 studenti che si erano chiusi all'interno dell'Ateneo dopo gli incidenti di questa mattina lo sgombero dell'università. L'azione era stata decisa dopo che il rettore professor Ruberti aveva invitato alle 13.25 un fonogramma alla Procura della Repubblica e per conoscenza al questore di Roma e al Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale dichiarava di non essere più in grado di garantire l'incolumità delle persone all'interno dell'Ateneo e chiedeva quindi l'intervento della forza pubblica che fino a questa mattina, come prescritto, non aveva potuto varcare i cancelli dell'università. Poco prima dell'ora fissata per lo sgombero, un'ambulanza del Policlinico aveva cercato di entrare nell'Ateneo Romano per raccogliere i giovani feriti, circa una decina, che erano rimasti chiusi con i loro compagni. Gli occupanti l'hanno respinta e hanno dato fuoco alle macchine che erano state ammassate davanti ai cancelli come una barricata. Sono intervenuti i pompieri, che hanno domato le fiamme e poi mentre polizia e carabinieri iniziavano il lancio dei lacrimogeni per allontanare i giovani ammassati sul piazzale, un bulldozer ha rimosso le cancellate e polizia e carabinieri sono entrati. Gli studenti non hanno posto resistenza e si sono dispersi velocemente, arrampicandosi sui muraglioni e usando delle uscite secondarie. Le forze dell'ordine, alla luce delle fotoelettriche, stanno ispezionando gli uffici gravemente danneggiati in questi giorni di occupazione per accertarsi che all'interno degli istituti non siano rimasti gruppi di occupanti.
3: La rivolta si sposta nei giorni successivi nelle piazze lungo le strade del paese. Università e scuole medie superiori restano occupate. Cortei si susseguono nelle principali città italiane. È l'11 marzo del 77, sono le 10. All'Università di Bologna è programmata un'assemblea di Comunione e Liberazione. Un gruppo di autonomi entra nell'Ateneo, cerca di interrompere il convegno. Intervengono polizia e carabinieri. Sotto il portico di via Mascarella avvengono gli scontri più cruenti. I carabinieri sparano, cade a terra colpito a morte il militante di lotta continua Francesco Lorusso. Gabriele Giunchi, testimone oculare, si trova a pochi metri da Francesco Lorusso. Così racconta quello che vede l'11 marzo del 77.
9: Io andavo in Piazza Verdi, era circa mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e venti, perché si raccoglievano le quote per andare alla manifestazione nazionale che si doveva svolgere il giorno dopo a Roma. Quando si sentirono le detonazioni in fondo a Porta Zamboni, allora mi sono preso la bandiera che era vicino al tavolo, mi sono coperto il viso e sono corso verso in là. Mentre correvo verso in là venivano incontro quelli che scappavano da là, dicendo non passare da lì, perché lì c'è uno schieramento di carabinieri esorbitanti che spara candelotti, così. Proprio passare da via Bertoloni, sì, no, Bertoloni. Mi affaccio lì e vedo con i miei occhi le scintille provocate dalle pallottole a un'altezza di circa 3 metri sui muri. Io dico, accidenti, non è il caso di passare neanche di qui, poi le scintille addirittura sui muri. Non si è mai visto che queste secondo me erano fucileria da moschetto. Non erano pistole. Allora si va ancora avanti, le strade sono a pettine verso via Irnerio, cioè via 100-300 dopo. Non è caso di passare di lì, ci dice qualcuno. Nel frattempo questi gruppi che correvano più che altro per vedere cosa succedeva erano minuscoli.
3: A Bologna, sotto il portico di via Mascarella, si sentono forti e chiari i colpi di pistola dei carabinieri, come ricorda ancora Gabriele Giunchi.
9: Quando imboccammo via Mascarella, io ricordo un gruppo di 6, 7, 8, massimo 8 persone, quindi dal punto di vista ancora una volta dell'ordine pubblico non tale da minacciare alcunché. Per motivi assolutamente miei personali che non ho saputo mai sondare, siccome non credo agli angeli custodi, non riesco a capire perché io abbia fatto corsa parallela non insieme agli altri, come direbbe il buon senso, perché insieme agli altri sono altri ci si sente rafforzati l'uno con l'altro. Io andavo mentre loro correvano nel portico di destra, io correvo su quello di sinistra da solo. A un certo punto la via Mascarella fa una curva, io vedo in fondo c'è un camion di carabinieri tipo quelli dell'esercito. Poi andando avanti la curva si chiude, quindi non vedo più, ma sento gli spari e quindi sento che la situazione è veramente pesante. Io faccio il dito fronte immediatamente, mi ricordo la forza dei miei piedi sul pavimento per dare più velocità alla corsa. Me lo ricordo perché c'era in me un senso di pericolo. Dalla parte di là anche facevano una corsa marcia indietro e portavano Lorusso che stava morendo. Lorusso è stato colpito, affacciato a via Irnerio, colpito all'aorta, però è riuscito ad arrivare fino a dove c'era l'apice, quindi ha fatto 20 metri, poi è caduto lì e di lì è stato portato davanti al cinema. Non mi ricordo come si chiamava, Odeon, Apollo, c'era l'entrata posteriore di un cinema e io gli tenevo sulla testa per farlo respirare, lui se ne andava, insomma.
3: Mauro Collina è un amico di Francesco Lorusso, per lui restano ancora dubbi su chi ha ucciso realmente il giovane in via Mascarella a Bologna, l'ausiliario Tramontani oppure altri corpi dello Stato.
10: Non abbiamo mai creduto al fatto che fosse solo il giovane carabiniere di leva ausiliario Massimo Tramontani a sparare con le armi che aveva in dotazione, perché tutte le colonne erano colpite dai proiettili, quindi vuol dire un fuoco notevole, consistente, molto consistente. Testimoni lavoratori della Zanichelli, che hanno quindi una visione, è dall'alto del terrazzone della San Michele, per chi conosce com'è fatto il palazzo, e quindi hanno una visuale su via Arnerio e sull'incrocio di via Mascarella, che vedono un signore su oltre 50 anni, loro dicono, con un cappotto scuro, uscire da un Note 50, che era una macchina con targa civile ma che apriva la colonna dei carabinieri, una macchina blu, uscire da questa Note 50, estrarre una pistola, appoggiarsi sul tetto della macchina e far fuoco verso via Mascarella. Insieme a questi loro dicono che altri sparano. Allora lì il problema è: chi ha ucciso Francesco?
3: Ma qual è il clima in cui avviene l'assassinio di Francesco Lo Russo? Sentiamo Renato Zangari, a quei tempi sindaco di Bologna.
11: Adesso conosciamo meglio alcuni aspetti di quel movimento, e forse si dovrebbe dire di quei movimenti, perché unificare tutto sotto una sola sigla, sotto una sola parola, forse non è esatto, perché si formarono anche così spontaneamente gruppi di critici e di nemici dell'orientamento democratico della sinistra tradizionale. Tutto dopo, specialmente dopo, già prima c'erano disordini, scontri, non tutto è chiaro a questo proposito, cioè io non sono ancora del tutto convinto che sia stato fatto bene quello che è stato fatto per creare un'atmosfera di tensione e di scontro da parte di tutti, non soltanto da parte dei manifestanti.
12: Chi soffiava sul fuoco, secondo lei?
11: Secondo me soffiavano sul fuoco anticomunisti di varia estrazione, anche di profilo forse governativo. Ci furono forse errori commessi prima della sciagurata uccisione di Lo Russo. Anche noi abbiamo commesso indubbiamente degli errori, non riconoscendo appunto la molteplicità delle forze che si erano riunite nei movimenti, o nel movimento se vogliamo. Molteplici le forze erano, soprattutto sull'uso della violenza, sull'interpretazione dello scontro. Noi non siamo mai stati perché le cose rimanessero come sono, e quindi siamo sempre stati, e a Bologna non meno che altrove, per riforme, per una lotta contro la diseguaglianza, contro la mancanza di giustizia o il difetto di giustizia, di libertà, eccetera. Però abbiamo sempre pensato, e l'abbiamo scritto nella Costituzione, che questo dovesse avvenire sotto il segno del rispetto delle libertà individuali e collettive e sul ripudio della violenza. Nel movimento c'erano coloro i quali sostenevano anch'essi questa tesi non violenta, e c'erano invece coloro i quali confinavano con i gruppi armati che si erano venuti formando in quegli anni.
3: La notizia della morte del giovane compie il giro della città. La sera al Teatro Odeon si tiene l'assemblea del movimento.
13: Noi a Roma dobbiamo essere in tanti, che noi dobbiamo cercare di essere in tanti, perché a Roma prima di tutto che si giocano i rapporti di forza, che è a Roma che noi dobbiamo andare a praticare degli obiettivi chiari per riuscire a ribaltare e a incasinare ancora di più questa situazione.
3: Il giorno dopo a Roma, 12 marzo 1977, è in programma la manifestazione nazionale del movimento. Almeno 100.000 persone giungono da ogni parte del paese affrontano lunghi viaggi con i treni locali dal sud al nord. L'autonomia è presente in forze. I gruppi della sinistra straparlamentare aderiscono, ma con molte riserve. Gli autonomi erigono barricate ovunque, molotov con gipponi e macchine della polizia. Un pezzo del corteo tenta l'assalto della sede della Democrazia Cristiana in Piazza del Gesù. Per ore gli scontri coinvolgono l'intera città. La scena si sposta da Roma a Bologna. Proprio in quelle ore Bologna è sconvolta da gravi incidenti. Vetrine infrante, ristoranti e armerie saccheggiate, barricate alte 2 metri. Gli autonomi sparano più volte contro le forze dell'ordine, che rispondono con le armi. Il ministro dell'interno Francesco Cossiga invia a Bologna l'esercito. L'emittente di movimento Radio Alice viene chiusa dalle forze dell'ordine. L'intervento avviene in diretta.
14: La polizia alla porta.
15: Sono entrati.
14: Siamo con le mani alzate. Siamo entrati, siamo con le mani alzate.
15: Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia del montaggio di Peter Bescapè, proseguiamo con il racconto del 1977, l'assalto al cielo.
16: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 12 e 21 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
17: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: Roma, Piazza Navona, è il 12 maggio 1977. Il Partito Radicale chiama a raccolta i militanti, c'è in programma una manifestazione per gli 8 referendum promossi da Marco Pannella. Non vi è alcun divieto. Oltre ai radicali sono presenti gruppi della sinistra straparlamentare e collettivi autonomi. Intorno alle 13 aumenta il flusso delle forze dell'ordine che presidono il centro della capitale. Molti sono in borghese. Nuclei speciali antiterrorismo dimostreranno le fotografie pubblicate giorni dopo dai quotidiani. Alle 15:45 partono le prime cariche della polizia contro i dimostranti. 2 ore dopo si sentono gli spari, giungono dietro ai plotoni di polizia, colpi secchi, fuoco proveniente da pistole di ordinanza. Marco Pannella interviene in Parlamento.
18: Prima che delle persone sospette di poter essere dei manifestanti fossero giunte in quella zona di Roma, si stanno lanciando, caricando le persone, creando un turbamento all'ordine pubblico sul quale qualsiasi malintenzionato può, fra mezz'ora, un'ora o 2 ore, creare quello che evidentemente da parte di alcuni ambienti ufficiali si è cercato di creare.
3: Proprio Proprio in quel momento gli autonomi ingaggiano scontri con la polizia e i carabinieri, bottiglie Molotov, spranghe, catene, lancio e ripetuto di sassi nei confronti delle forze dell'ordine, come conferma una concitata Emma Bonino in una telefonata a Radio Radicale.
16: Le ultime notizie ci dicono che un signore che abita a Campo dei Fiori sotto il tetto ci avverte adesso che autonomi o presunti tali che sono riuniti a Campo dei Fiori stanno disselciando la piazza. L'appello mio è quello che si mantenga calmi, non si accettino provocazioni di nessun tipo. Finora la violenza è stata dichiaratamente da una parte sola, e cioè solo dalla polizia. Credo che questo tutti i giornalisti, tutti i fotografi presenti lo potranno confermare. È stata una provocazione voluta, fatta, messa in atto. Chiedo a tutti i compagni, a tutti quelli che intendono manifestare oggi, proprio per il diritto a manifestare, di non accettare provocazioni di nessun tipo e di riuscire a isolare chi tenta appunto di far passare la solita teoria che sarà ripresa, quella degli opposti estremismi, violenza dappertutto, da tutte e due le parti, eccetera.
3: Sono le 19.55, parte d'improvviso preceduta da un fitto lancio di lacrimogeni, una carica da parte dei carabinieri e poliziotti attestati su via Arenula. Giorgiana Masi ed Elena Ascione vengono colpite quasi contemporaneamente. La Masi al centro di Piazza Belli, la Ascione mentre fugge verso Piazza Sonnino. Le testimonianze sono concordi, i colpi sono stati sparati da Ponte Garibaldi, dove in quel momento al centro si trovano carabinieri e poliziotti appoggiati da una e due auto blindo. Le vittime vengono accompagnate all'ospedale, Giorgiana ci arriva ormai senza vita. Un colpo secco interrompe il racconto del parlamentare Mauro Mellini a Radio Radicale.
19: È una cosa molto grave, dalla parte sul fondo di Piazza Navona c'è una squadra di poliziotti, perché non possono essere altro che poliziotti, perché stanno anche insieme ai poliziotti in divisa, che sono armati, abbiamo visto, sono in borghese, difficilmente riconoscibili perché non hanno nemmeno il solito abbigliamento dei poliziotti, ma con chiaro il solito modo di travestirsi, un po' mezzi per passare per manifestanti, armati di pistola. Questo è un fatto molto grave, perché ovviamente in queste condizioni possono succedere le cose più incredibili in situazioni di questo genere.
3: Il 13 maggio del 77 il ministro dell'interno di allora, Francesco Cossiga, offre in Parlamento la sua versione dei fatti e quella del governo sulla morte della giovane Giorgiana Masi.
20: Non basta non lanciare Molotov, non usare le spranghe di ferro, non ricorrere alle armi da fuoco. È necessario non aprire la porta, anzi è doveroso chiuderla a chi bombe Molotov, spranghe di ferro, P-38 ha usato e lascia usare, approva o almeno non condanna che si usino. Le modalità degli incidenti di ieri, con l'uso dei consueti mezzi di aggressione, che certo non possono considerarsi manifestazioni di non violenza, e culminata con l'uccisione di una giovane e col ferimento di altre persone, dimostra la giustezza della posizione del governo. Riteniamo che non vi sia nulla da rimproverare alle forze dell'ordine, le quali per il ristabilimento dei condizioni di sicurezza pubblica sono legittimate dalla legge a usare fermezza e decisione, e che anche in questa occasione hanno dimostrato di aver grande senso di prudenza, e di moderazione, pur vedendo cadere ancora una volta uno dei propri appartenenti. Con l'occasione non posso trascurare dall'esprimere il più vivo apprezzamento del governo per il comportamento delle forze dell'ordine e in particolare per l'arma dei carabinieri e per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza che sono stati impiegati nella circostanza. Essi hanno dimostrato particolare fermezza, senso di equilibrio, senza lasciarci coinvolgere dalle numerosissime provocazioni, fatte anche di insulti sanguinosi contro di essi lanciate, al fine di evitare la degenerazione degli incidenti che avrebbe potuto avere ben altre più gravi conseguenze se l'azione di contenimento non fosse stata adeguata.
3: Quel giorno Marco Pannella replica così al ministro dell'Interno Francesco Cossiga.
21: Allora io penso che la obbedienza alla legge suprema costituzionale, non quella mistica, non c'è problema di integralismo, ma alla lettera della Costituzione. ai principi fondamentali, comportano per il non violento, se vuole reagire contro lo scontro delle violenze contrapposte, di classe e di Stato, dell'oppresso che si libera o dell'oppresso che diventa disperato, oppone appunto giorno dopo giorno quello che fu il principio fondamentale che il processo di Norimberga cercò di imporre a voi tutti e che avete dimenticato, il dovere di disobbedire agli ordini ingiusti. Voi siete tutti qui a ricordarci una visione di Stato etico e non di Stato di diritto. Allo Stato etico non si disobbedisce, al ministro di polizia che fa arbitri giorno dopo giorno, che latita, che difende a priori prima di aver fatto l'indagine comportamenti suscettibili di essere stati assassini, un ministro quindi che non assolve ma proscioglie prima di conoscere i fatti, ad un ministro di tal fatta si ha il dovere di disobbedire per la dignità del cittadino e del Parlamento. Il dialogo, la tolleranza sono non violenza, passano attraverso il no a quel che riteniamo essere invece qualcosa che offende la legalità degli altri.
3: Due giorni dopo, in via De Amicis a Milano, gruppi armati sparano contro la polizia, uccidendo il sottufficiale Antonino Custrà. Walter Grecchi, Maurizio Azzolini, Massimo Sandrini, Marco Barbone, Giuseppe Memeo, Mario Ferrandi. Nel 1977 sono praticamente dei ragazzini. Quel giorno si mettono alla testa del corteo che percorre via Carducci e raggiunge via De Amicis a Milano. Appartengono al collettivo di quartiere Porta Romana. Per quei ragazzini sarà il battesimo di fuoco. Il gruppo si stacca, guadagna qualche metro e lì davanti è già schierato un plotone di poliziotti. Parte qualche sasso, una molotov, ma gli agenti sono lontani a meno 40 metri. Dai giubbotti degli autonomi molti estraggono armi da fuoco, lunghe e corte. Sarà una calibro 7,65 ad uccidere il brigadiere di pubblica sicurezza Antonino Custrà. Gli agenti Salvatore Bisesti, Michele Santoro restano feriti. Il passante Marzio Golinelli perderà un occhio. Il colpo mortale contro Custrà sarà sparato da Mario Ferrandi con una Beretta 7,65. Del gruppo di ragazzini restano le fotografie diventate simboli degli anni di piombo, quelle che hanno compiuto poi il giro del mondo. Si vedono due giovani fuggire, il terzo col viso coperto da un passamontagna in posizione di tiro a gambe larghe mentre punta l'arma contro la polizia, e restano di quei giorni i suoni di quella giornata. Salvador Liderno, collega di Canale 96 ormai scomparso, si trova in via De Amicis e racconta così gli scontri in una finta diretta.
4: All'incrocio di via Luna con via De Amicis c'è un attimo di sosta, in quanto c'è la polizia sulle jeep in via De Amicis a circa 100 metri, c'è chi vuole andare contro la polizia e chi invece no. Ecco, la polizia è scesa dalle jeep, si sta schierando. Ecco, cominciano subito a sparare, è stata lanciata una molotov, ecco i colpi di arma da fuoco, sentite, hanno sparato, ecco che sparano, sentite il panico, sentite, ecco. Ecco. cominciano, l'aria è respirabile. C'è uno con una bomba a mano, ananas in mano. Sta bruciando una filovia, la 97. Ecco le bombe, avete sentito l'esplosione? Scappano tutti. Io sono qui in un angolo, non so che cosa fare. Scusate, ma anch'io stanno spostando le macchine per fare le barricate. Ecco, un altro lacrimogeno è arrivato. Io non mi muovo in quanto non vorrei essere colpito da proiettili vaganti.

Dal 22 al 24 settembre 1977 si tiene a Bologna un convegno contro la repressione, organizzato anche in seguito al documento firmato da numerosi intellettuali francesi, tra cui Sartre, Foucault, Deleuze e Guattari. Nel capoluogo bolognese arrivano almeno 100.000 persone. La parte più creativa del movimento organizza feste, rappresentazioni teatrali, musicali, cortei sonori per le strade e in Piazza Verdi.

All'interno del Palazzo dello Sport, l'autonomia organizzata tenta di assicurarsi la leadership del movimento. In migliaia gridano Curcio libero e intonano inni all'insurrezione.

0: Intanto un corteo chiede la scarcerazione dei responsabili di Radio Alice e degli autonomi arrestati tra l'11 e il 12 marzo del 77, subito dopo la morte di Francesco Lorusso.
1: Non c'è ragione perché stiano in galera solo loro, o tutti dentro o tutti fuori. Il complotto va colpito alla radice, oppure lo Stato democratico deve confessare la sua impotenza. Chiediamo che giustizia sia fatta e che il potere si assuma le sue responsabilità. Il complotto non cova solo a Radio Alice, cova all'università, cova nelle librerie, cova nelle menti. Bisogna chiudere tutto. Si esprime con mano, libri, lingue, radio. Bisogna bruciare i libri, tagliare le mani e le lingue.
0: L'obiettivo numero uno del movimento è il sindaco di Bologna, Renato Zangheri, esponente di punta dell'ala riformista del PC.
2: Ci fu questo appello ad una grande raccolta, ad una grande adunata di persone, di giovani, specialmente da tutta Europa, vennero specialmente dalla Francia, per contestare la repressione che veniva impersonata nei dirigenti comunisti e nel comune e nelle altre istituzioni.

0: non c'era nessuna repressione, anzi noi pregammo gli esercenti bolognesi di tenere aperti i bar, di tenere aperti i luoghi dove si potevano rifocillare questi ragazzi. La manifestazione fu una manifestazione più di gioia che di repressione, non fu represso niente. E credo che questo rappresentò una svolta. Io poi conobbi delle persone, dei giovani. Mi ricordo che una ragazza che studiava a Roma mi disse che era venuta a Bologna da Parigi per lo scontro contro di noi e che però se n'era andata via ricevendo un'impressione favorevole all'accoglienza che era stata riservata a questi giovani che venivano da fuori. Certo, c'era stato il vulnus, la grande ferita, la scellerata ferita infertaci con l'uccisione di Do Russo, e noi, come era naturale, non c'è bisogno di dirlo, protestammo per questo, ma non ne facemmo un'occasione di inasprimento dei rapporti fra parti della gioventù, fra giovani propensi a menare le mani e che giravano col segno della P38 alzando il braccio, e invece quelli che volevano soltanto protestare, volevano soltanto prendere posizione, volevano soltanto essere presenti e farsi sentire. Questo è un diritto, non è una concessione che si possa fare o non fare, è un diritto che tutti hanno. In generale io non sono affatto del parere che si debbano reprimere le manifestazioni giovanili studentesche.
1: Siamo ormai agli ultimi sgoccioli del 77. Una guerra senza frontiere si combatte anche per le vie di Roma. Chi porta blue jeans e capelli lunghi non può passare in certe zone. La città è divisa dai colori nero e rosso. Si sa che al Parioli ci sono i fascisti più duri. A Primavalle, Cinecittà, San Lorenzo i rossi sono più forti. I neri di Monteverde, Balduina, Prati e Eur sono i più pericolosi.

0: siamo nel quartiere Balduina, 30 settembre del 77. Scontri tra russi e neri si ripetono fino alle ore 20. A quel punto Cristiano Fioravanti, fratello di Giusva Valerio Fioravanti e Alessandro Alibrandi, estraggono una pistola e colpiscono a morte il militante di lotta continua Walter Rossi. Il benzinaio Giuseppe Marcelli viene ferito in modo grave. Trent'anni dopo, l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga fa marcia indietro. «Sbagliai», disse allora, «a rispondere con i blindati alle violenze degli autonomi», ammette Cossiga. Il suo ragionamento però è diverso da quello del passato.
1: Ecco, è quello, credo che io non lo dirò mai, anche se mi dovessero chiamare davanti all'autorità giudiziaria, perché fu un magistrato che condusse l'inchiesta, che mi insegnò questo dubbio, mi insegnò a me e ad un altro funzionario di polizia, e, insomma, sarebbe una cosa molto dolorosa.
2: Perché sono coinvolti i servizi?
1: No, non sarebbe doloroso.
0: Il passato dunque non passa, mentre ognuno offre il suo resoconto personale degli anni più contrastati della Repubblica.
3: Il lato oscuro della verità. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 13:27.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design, Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Le storie che vi raccontiamo oggi riguardano periodi lontani nel tempo, nell'estate e nell'inverno del 1944, quando l'Italia era ancora occupata dalle truppe naziste e il paese era diviso in due da un fronte militare. Momenti che sembrano lontani, ma che ancora oggi dividono l'Italia tra post-fascisti e antifascisti. Per questo la memoria oggi è importante, non solo per non dimenticare, ma per raccontare i fatti come sono andati davvero, con la ricostruzione, con i documenti, con le testimonianze. La linea gotica taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro. Si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio 1943 e ad Anzio il 20 gennaio 1944. Vengono incalzati dalle truppe alleate e dai partigiani dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 e in seguito a quella di Firenze l'11 agosto 1944. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola. Cantano e ridono felici, si tengono per mano e compiono un giro tondo. Poco prima avevano scritto i loro sogni su fogli di carta, poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Nelle ore in cui Firenze e gran parte della Toscana vengono liberate, il 12 agosto 1944, quei sogni di bimbi vengono infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che ha a che fare con la morte e la violenza dei grandi. I razzi illuminano il cielo di rosso e poi appaiono i soldati nazisti della 16ª divisione SS Panzergrenadier Reichsführer. Entrano a Sant'Anna di Stazzema accompagnati da italiani fascisti in camicia nera. Bruciano le case e alla fine si contano 475 morti, tutti civili, vecchi, donne, bambini. Il 12 agosto 1944 quei testimoni erano piccoli, ma i loro ricordi restano precisi. Ennio Mancini e altri bimbi vengono ad esempio salvati da un soldato tedesco.
4: Ricordo la paura. Quella mattina a Sant'Anna arrivar fu circondata da quattro direzioni. La notte alle 3 era partito da Pietrasanta un intero battaglione che circondò il paese di Sant'Anna attraverso le mulattiere, che erano le uniche strade di accesso di quel periodo. Fu circondato addirittura da quattro compagnie. Tre arrivarono alle spalle, la quarta arrivò dalla vallata, lungo la strada più breve che raggiungeva Val di Castello. Già intorno alle 7 queste compagnie avevano preso posizione e si dettero dei segnali luminosi, dei razzi che solcarono il cielo. Gli uomini capirono quello che era successo e dettero l'allarme. Pensavano che si trattasse di uno dei consueti rastrellamenti. E Pertanto gli uomini, sentendosi in pericolo, scapparono, si allontanarono, pensando di essere loro l'oggetto dell'operazione. In casa si rimase noi, dico i vecchi, le donne e i bambini. Intorno alle 7, il 7:30 scesero giù e cominciarono a tirare fuori dalle case e le persone. Gli uomini, mio babbo, mi ricordo che prima ad allontanarci ci fece una raccomandazione, ci disse di non spaventarci, disse a voi, alle donne, non fanno niente, che potevano fare soprattutto ai bambini? E pertanto noi l'abbiamo aspettati qui in casa e ci presero tutti, ci portarono fuori. Davanti a noi piazzarono su un poggio una mitragliatrice, eravamo un certo numero di persone. E queste due mitragliatrici le caricarono e pronte a far fuoco su di noi. Il terrore era immenso, certo. C'era le donne che piangevano, si raccomandavano, si inginocchiavano perfino di fronte a quei soldati, invocando pietà. E poi, dopo un'agonia che durò 10-15 minuti, è arrivato l'ufficiale che comandava quel reparto. Ci ha guardato tutti, l'ha fatto aprire il gruppo, forse per vedere se c'erano uomini. Uomini non ce n'era. Allora dettero degli ordini, diceva Rausnell, via Svelti, Val di Castello, queste erano le indicazioni. Però questi termini non si capivano. Però c'era qualcuno, erano i fascisti che l'avevano accompagnati lassù, che ci dissero quello che si doveva fare, si deve andare via spediti, andare verso Val di Castello. Allora ci siamo sparpagliati, abbiamo iniziato a scendere verso Val di Castello. Quei soldati però avevano da fare ancora altro, cioè depredare le case e incendiare. Allora ci hanno inviato verso, ci siamo inviati da soli verso Val di Castello. Però quando siamo passati davanti alla nostra casa, la casa bruciava. Allora le donne dissero fermiamoci qui vicino, nascondiamoci, che se fanno in fretta andarsene, forse facciamo in tempo a ritornare, a salvare il salvabile. Quel salvabile che era possibile ancora, si sperava di salvare, era la mucca che era rimasta intrappolata nella stalla. Allora ci siamo fermati 100 metri sotto casa, scalzi, seminudi, però ci hanno visto, ci hanno preso e ci hanno incolonnato per portarci verso la piazzetta della chiesa, che quella mattina fu l'epicentro di quel giorno. Fatti pochi metri, si piangeva, non si camminava spediti, anche se loro ci sollecitavano in maniera violenta. Però poi si rallentava la loro marcia e loro se ne sono andati. Hanno lasciato con noi solo un soldato, giovanissimo. Quel soldato, gli altri se ne andarono, lui si guardò intorno che non si vedevano più e ci fece dei gesti, ci parlava certo, ma però non si capiva quello che ci diceva, però i gesti si comprendeva benissimo. Ci diceva in sostanza di stare zitti e di ritornare indietro. E noi ci siamo arrampicati per tornare verso casa, abbiamo sentito una raffica alle nostre spalle, ci siamo girati di scatto, però abbiamo visto che quel soldato, anziché sparare addosso a noi, sparava in aria, e quel soldato per fortuna ci ha salvato le vite. Noi non si era compreso quello che succedeva intorno a noi, esattamente. Si sentivano gli spari, si sentivano i rumori, soprattutto si notava il fumo che si innalzava da tutte le case incendiate, però per noi il dramma era il fuoco. Non si comprendeva quello che era realmente successo, però penso che non si voleva neanche comprendere, perché sembrava una cosa tanto assurda che non era inammissibile anche concepire. Allora siamo ritornati a casa, alle 10 del mattino eravamo già lassù, era finito tutto e si sentiva questo rumore, il fuoco, soprattutto rumori anche delle sparatorie, però non gli abbiamo dato tanta importanza. Siamo ritornati a casa e ci siamo messi fino alle 4 del pomeriggio a salvare, a cercare di salvare parte della nostra casa. La mucca era bruciata e per noi era la disgrazia, in quel momento sembrava la disgrazia più grossa che ci fosse capitata. La mamma diceva: cosa si dà a mangiare ai bambini? Il latte all'epoca era l'unica ricchezza. E fino a quelle 4 alle 4 del pomeriggio non abbiamo compreso niente. È arrivato un giovane e urlava, e abbiamo capito che raccontava purtroppo un'altra storia. Allora le donne hanno compreso e tutti siamo corsi, noi anche noi bambini, dietro alla mamma, dietro alle donne, verso il paese, verso quelle case dove abitavano i nostri parenti. Io, bambino, ho trovato uno scenario allucinante. Corpi dilaniati, corpi trasformati, che non si riconoscevano neanche più. Io cercavo i cadaveri dei miei amici, anzi speravo di trovarli ancora vivi. Ho trovato anche corpi di bambini dilaniati dallo scoppio delle bombe, dalla fucileria, ricoperti dagli insetti, soprattutto le mosche. Il sangue aveva attirato osciame di mosche, erano quasi neri da tante mosche. E soprattutto all'interno delle case usciva un odore nauseabondo di carne bruciata.
3: Come abbiamo raccontato in un'apposita puntata del Lato Oscuro della Verità, i responsabili di quel massacro erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945. Ma i documenti vennero nascosti per ragioni di Stato. Le prove erano rimaste in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, la sede della Procura Generale Militare, un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiuse a chiave, protetto da un cancello e da un lucchetto. Nel maggio del 94 alcuni operai stavano compiendo lavori nel palazzo, si accorsero della presenza di quell'armadio, lo aprirono e venne fuori ciò che restava della memoria italiana. ...695 fascicoli stipati uno sull'altro, un registro composto da 2.273 voci, annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso, ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti, c'erano tutti i nomi dei colpevoli. Al numero uno l'eccidio delle Fosse Ardeatine, a Roma. In testa Herbert Kappler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini. C'era Erich Priebke e c'era Karl Hasse, e c'erano anche quelli che colpirono a Mazzabotto e Sant'Anna di Stazzema e in centinaia di paesi e città italiane tra il 1944 e il 1945. Franco Giustolisi, giornalista e scrittore, racconta nel libro del 2003 L'armadio della vergogna il lungo cammino verso la ricerca della verità. I suoi ricordi partono dalla fotografia simbolo della strage di Sant'Anna di Stazzema, quella che, come dicevo, ritrae i bimbi impegnati nel loro ultimo girotondo.
0: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio, credo, del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armadio della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro, che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini appunto, e quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime.
5: Ma come è potuto accadere che tutti questi anni, fino al 1994, questi fascicoli sono potuti stare comodamente archiviati all'interno di un armadio?
0: È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica. La Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura a tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne è disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.
3: Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono poi potuti istruire i processi. Quello al tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli comminati a ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Le immagini in bianco e nero diventano a colori dentro le aule giudiziarie del tribunale militare di La Spezia, con le testimonianze di tutti i sopravvissuti.
6: Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
7: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
3: Poi davanti alla corte di La Spezia filano gli uomini che hanno coordinato le indagini: il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia, il procuratore militare di La Spezia Marco De Paulis.
8: La 16ª divisione, la Expir, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sant'Anna.
9: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
8: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare, proprio per incutere il terrore della popolazione.
3: La requisitoria del procuratore militare di La Spezia, De Paulis, è un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata ormai una abitudine.
10: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
3: I 10 condannati sono gli ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier delle SS. Sono il tenente Karl Gropler, 82 anni, il luogotenente Georg Rauch, 84, il sottotenente Gerald Sommer, 84, i sergenti Alfred Schoenberg, Ludwig Heinrich Sontag, Alfred Concina. Poi c'è Horst Richter, 84 anni, Werner Bruce, 85, Heinrich Schindler, 83 e il caporale Ludwig Göring, 82 anni. A oggi sono tutti morti. Marco De Paulis, il procuratore generale militare di La Spezia, osserva un ricordo indelebile di queste inchieste sulle stragi nazifasciste del 44 in Italia.
11: Credo che con la storia ci misuriamo tutti, ecco, tutti quelli che svolgono questo lavoro. Sicuramente occupandosi di fatti molto datati nel tempo, di un tale rilievo, si fa ingresso sicuramente nella storia con la S maiuscola, come lei ha detto. Certamente è un'esperienza molto, molto, molto forte, rimane unica, rimane indelebile in tutti coloro che si occupano di queste cose, quindi sia per noi giudici, sia per la polizia, che i carabinieri che svolgono le indagini. Ecco, è un'esperienza sicuramente molto, molto forte. È una responsabilità che noi ci portiamo perché rappresentiamo ora una istituzione che 50 anni fa non ha svolto correttamente il proprio ruolo, e quindi c'è questo debito morale nei confronti di chi ha per tanti anni sofferto in silenzio, inascoltato. Quello è purtroppo il punto dolente, diciamo, la situazione di legittimità che poi ha dato origine appunto a questa situazione che si è protratta per così tanto tempo. Quindi certamente quello costituisce il debito, l'inizio del debito morale che ho definito prima in quel modo.
3: Gerald Sommer, uno degli imputati, l'ultimo che era stato condannato in contumacia per la strage di Sant'Anna e di Mazzabotto, era stato intervistato molti anni fa dal collega della televisione tedesca Ugo Gumpel.
12: Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione. Vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero?
13: Sì, è vero.
12: E lei era anche il comandante del secondo battaglione, vero?
13: Come fa lei a saperlo?
12: Abbiamo guardato i documenti della Wehrmacht e naturalmente delle SS. Ma è vero o no?
13: Sì, è vero.
12: A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazema e la risposta fu agghiacciante.
13: Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda.
3: Quella fotografia di bambini che corrono e ridono senza preoccuparsi delle cose del mondo conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria. Ancora oggi, dopo che il tempo è passato, scriveva Cesare Pavesi. È la guerra. So che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti, che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno. Non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti. Soltanto per loro la guerra è finita davvero. Nella seconda parte del lato oscuro della verità da Sant'Anna di Stazema ci spostiamo a Mazzabotto Montesole con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
14: Il lato oscuro della verità.
15: Sono le 15 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
16: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
14: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchis.
3: Siamo nel 1944, Mazzabotto.

0: L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchis.
2: Siamo nel 1944. Mazzabotto e Montesole si trovano

0: prima di muovere all'attacco dei partigiani e dei civili, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area di territorio compresa tra le valli del fiume Setta e Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. I nazisti pianificano la mattanza. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, ai vecchi, alle donne, ai bambini. Poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce ed uccide 147 persone, tra le quali 50 giovanissimi, e la strage è solo all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Nessuno viene risparmiato. Dopo sei giorni di rastrellamenti e violenze, almeno 800 persone perdono la vita. Così racconta Duilio Pasini. Il 25 settembre sfollammo da casa Beguzzi, troppo bassa e vicina al fiume e alla ferrovia, e riparammo a San Martino, che pareva più sicuro. Il 29 mattino gli uomini scapparono tutti per timore di essere deportati dai nazisti. Passò una prima squadra di tedeschi il giorno 29 e non fecero nulla. Pensammo che anche questa volta ce la saremmo cavata solo con la paura. Invece il 30 arrivò la seconda squadra. Presero tutti quelli che poterono, li misero contro la casa dei contadini del parroco e li falciarono con le mitragliatrici. Poi li bruciarono con le fascine e con altra roba che avevano loro. Uno della famiglia Lorenzini di San Martino, che aveva assistito al massacro, mi raccontò in seguito che mentre erano chiusi nella parrocchia prima di essere massacrati, una mia figlia sposata con il suo bimbo al collo, nel vedere uccidere il marito sotto i suoi occhi, si scagliò contro i nazisti chiamandoli vigliacchi e assassini. Uno delle SS le rispose nel nostro dialetto, essendosi subito accorto che così era tradito. Fece segno agli altri e portarono tutti fuori al massacro, anche mia figlia con il bambino in collo. In molti si ricordano del massacro di Mazzabotto Montesole come Aldo Gamberoni, che dice: «Mentre fuggivo, accadotto, cominciò un forte combattimento. Dalla posizione dove mi trovavo io non udivo nulla, neppure gli spari della battaglia. Tra partigiani e SS vedevo solo il fumo e il fuoco degli incendi. Dopo circa un'ora e mezza che ero nel fosso sul sentiero percadotto, più in alto di fianco vidi passare una colonna di civili, quasi tutti donne e bambini, andavano in fila, avevano con sé fagotti e valigie. Sei SS a mitra puntati incalzavano la fila e la tenevano unita. Guardai bene se c'erano i miei, ma non li vidi e mi sentì con più di speranza. Pensai che li portavano in campo di concentramento. Dopo un'ora invece, tutto d'un colpo, mi arrivò un grande urlo. Sembrava una voce sola, ma non sentì gli spari. Li avevano massacrati tutti sotto Pornarino». Cornelia Paselli è stata una superstite della strage di Mazzabotto.
1: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona. E noi, io e la mia famiglia, sfollammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, tre giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era del 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì, che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa.

0: arrivarono un gruppo di SS, tutti armati, e ci dissero fuori dalla chiesa, venite tutte fuori, e poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. E allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro il cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, quando fummo dentro, sentì che gridava, urlava, lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone, perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice, la mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati due piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito, bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, poi cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole, poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per prima una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto, credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva, Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva, allora disse, sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse, io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice, Gigi e la Maria se ne sono già andati. Dico, appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vedi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata, ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
1: Franco Lanzarini aveva 7 anni nel giorno della strage.
2: 2 fratelli, mio cugino, mia zia e altre 60 persone. Si vedeva bene dalle facce, dalla predisposizione del plotone d'esecuzione e dal comandante. Cosa particolare, che il comandante del plotone d'esecuzione chiamò mia madre e la fece andare vicino a un camion di papà e gli chiese il motivo per cui non c'era più la batteria d'avviamento. La mamma ebbe la prontezza di rispondere perché è stata portata a Bologna dai nostri uomini per ricaricarla, perché abbiamo intenzione di ritornare a Bologna, perché noi eravamo rifugiati a Montesole durante il periodo della guerra. Il comandante, il plotone, gli fece un sorriso di, come per dire, ma va, non è vero, e poi dopo la rimandò in fila assieme a tutti gli altri. E dopo un po' si collegò alla radio e dopo un po' ci rimandarono nel rifugio da dove ci avevano prelevato. La stessa cosa successe nel pomeriggio, poi ancora, questo era il 29 di settembre, e poi continuò fin quando il 9 di ottobre la mamma andò a dire a papà, dice, guarda, noi qui non ne possiamo più, scendiamo, cerchiamo una posizione più sicura. È l'ultimo giorno in cui si vede mio padre e dopodiché infatti noi lo ritroveremo assieme agli altri 6 parenti accanto a una, diciamo così, a una postazione militare dove i corpi erano tutti confusi nei loro resti, infatti oggi è tumulato nel cimitero di Bologna assieme agli altri 6 che erano parenti e amici.
1: La strage di Mazzabotte a Montesolo è la più grave di quelle realizzate dai nazisti in Italia nel 1944. Solo molti anni dopo, e in seguito, come per Sant'Anna di Stazzema, al ritrovamento dei fascicoli nel cosiddetto armadio della vergogna, si sono potuti aprire i processi condannare i responsabili dell'eccidio. Il 14 gennaio 2007 il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Mazzabotte Montesole. Sono Paul Albers, aiutante maggiore di Walter Reder, il sergente comandante di plotone Joseph Baumann, il maresciallo dell'SS Hubert Bickler, i sergenti Max Rothmeier, Max Schneider, Heinz Fritz Träger, Georg Wacke, Helmut Wolf, il maresciallo capo Adolf Schneider, il soldato Kurt Spiller. Marco De Paolis, procuratore militare di La Spezia, titolare delle inchieste sulle stragi nazifasciste in Italia, ricorda quanto sia difficile separare il piano storico con il merito processuale, le testimonianze, gli indizi e le prove.
3: Noi dobbiamo distinguere il piano giudiziario da quello storico. Noi abbiamo celebrato un processo secondo le regole del diritto. La valutazione che gli storici danno è una valutazione completamente diversa, che sta su un piano diverso, quindi non bisogna confonderle. E quindi questo spiega probabilmente le apparenti diversità, ecco, di conclusione. Questa situazione processuale, quindi della circostanza per la quale vengono celebrati oggi

0: chiarito che questo occultamento dei fascicoli che riguardavano centinaia di fatti di strage avvenuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, fatti appunto attribuiti ai nazifascisti, soprattutto dopo l'8 settembre, furono illegalmente occultati. E quindi la fortuita scoperta nel 1994 di questi fascicoli ha determinato poi l'avvio tardivo. Non è facile, direi, non è possibile distinguere tra l'aspetto professionale e quello umano quando si tratta di fatti così gravi. Ecco, ci si immerge purtroppo in una realtà di dolore, di tragedia, di lutto che segna inevitabilmente anche il magistrato o il funzionario di polizia, ecco, l'avvocato, chiunque. Quindi è stata un'esperienza sotto l'aspetto umano che ci ha arricchito tutti particolarmente, sicuramente. E la testimonianza che abbiamo sentito della signora Cornelia Paselli, ecco, è uno dei tantissimi esempi, ecco, toccanti, ecco, di questa realtà, che a mio parere anche rende evidente il motivo per il quale la legge preveda, ecco, che anche a distanza di così grande tempo dal fatto, qualora gli autori siano ancora in vita, si debba procedere. Proprio per spiegare alla signora Paselli il perché dico sì. Non si debba lasciare evidentemente impunito un crimine nel momento in cui l'autore sia ancora vivo, mentre i suoi genitori non più.
1: Le stragi nazifasciste di Sant'Anna di Stazzema e Mazzabotto sono opera della 16ª divisione Panzergranadier, quella che ho definito in diversi libri la divisione assassina. Ancora Marco De Paolis ricorda la specificità di questo gruppo specializzato di assassini.
0: La 16ª divisione era una divisione che era stata, diciamo, formata come battaglione di accompagnamento al Führer inizialmente, ecco. Poi si è via via ingrandita, diciamo, fino ad arrivare al rango di divisione. Quindi è stata inizialmente ha operato nell'est europeo e poi è stata inviata in Italia nella primavera del 1944. E secondo quello che noi abbiamo potuto constatare, diciamo, soprattutto dalle consulenze tecniche, in particolare dalla consulenza tecnica del professor Gentile, perché lui è un esperto, diciamo, di questa materia, soprattutto ha studiato a fondo proprio la 16ª divisione in particolare, ecco, era una divisione composta da nazisti, quindi naturalmente erano iscritti al partito nazista, erano Waffen-SS, e molti di loro provenivano dalla famigerata divisione, terza divisione Totenkopf, le cosiddette teste di morto, che erano particolarmente agguerrite e particolarmente fanatiche perché, come sappiamo, erano coloro che avevano, tra le altre cose, anche il compito di vigilare i campi di concentramento e di sterminio. Quindi alcuni degli ufficiali, dei sottufficiali, o meglio molti degli ufficiali e sottufficiali che sono andati poi a comporre la 16ª provenivano da questa divisione e avevano fatto un'esperienza terribile negli anni 42, 41, 42, 43 nell'est europeo, dove erano avvenuti massacri anche molto più numerosi, ecco, più sanguinosi di quelli avvenuti poi in Italia nel 1944.
2: Ecco, naturalmente poi a un certo punto arrivano in Italia da quello che si sa, arrivano e contrastano gli americani, gli alleati che sbarcano ad Anzio, passano per Roma, diciamo, come combattenti e in realtà iniziano quella che viene chiamata e definita la marcia della morte in Toscana. E la concluderanno poi alcuni mesi dopo in Emilia. Quante stragi avete definito dal punto di vista processuale, anche non dal punto di vista delle inchieste, in cui responsabile è la 16ª divisione Panzergranadier?
0: Ma noi

0: diciamo, intanto c'è da dire che un conto è quello di cui noi ci siamo occupati, cioè di cui mi sono occupato alla Spezia prima, poi a Verona e poi a Roma, e un conto è quello che è avvenuto, perché il dato potrebbe non coincidere per difetto, nel senso che noi non ci siamo occupati di tutto quello che è successo, di gran parte, di quasi tutto. Comunque, per rispondere alla domanda, in sostanza sono circa una dozzina i procedimenti, 12, forse una quindicina, ecco, in cui i protagonisti sono i militari della 16ª divisione. Ma soprattutto quello che colpisce è che sono sempre presenti nelle stragi più sanguinose, perché la 16ª divisione, nei vari reparti che sono stati coinvolti con le stragi, è responsabile delle stragi di Montesole, Mazzabotto Montesole con più di 800 vittime, Sant'Anna di Sazzema circa 400 vittime, Bardine Sant'Erenzo e Vincao circa 350 vittime, la Certosa di Farneta 60 vittime, e la Casalecchio di Reno una ventina di vittime, San Cesario sul Panaro, 11 vittime, tutte poi altre varie stragi commesse nella provincia di Lucca, a Massarosa, Nozzano, a Camaiore, insomma, ecco, quindi, ma soprattutto ecco, quelle più sanguinose in assoluto commesse in Italia sono state commesse dalla 16ª.
1: E quindi possiamo definirli i contabili della morte del nazismo ancora di più di altri o come gli altri? Cioè c'è una efferatezza, come una sorta di marchio di fabbrica, di marchio criminale della 16ª, oppure i loro componenti, da quello che lei ha visto negli atti, erano uguali agli altri, cioè si erano comportati nello stesso modo? Mi riferisco per esempio a certe cose terribili dai cadaveri bruciati, no? Davanti alla chiesa di Sant'Anna, i bambini sventrati e tutte queste cose che diciamo vanno un po' al di là della strage intesa come eliminazione di persone, cioè va all'accanimento, va diciamo alla necrofilia, va ad altri tipi di comportamenti, se vogliamo, più psichiatrici che non solamente criminali.
0: Ma li possiamo definire come vogliamo, ora forse contabili della morte può essere un'idea, diciamo che sono sicuramente stati fra quelli che hanno eseguito meglio le criminali direttive di Kesselring e di Hitler. Probabilmente non sono neanche, cioè per quello che riguarda l'Italia sicuramente sono quelli che si sono, ripeto, macchiati dei crimini più gravi. In assoluto, ecco, credo che in Europa, comunque poi ecco, ci sono state anche cose, se vogliamo, non dico peggiori, ma insomma ecco, ma quantitativamente, numericamente più consistenti, basta pensare anche alle stragi di Cefalonia, Kos, Leos e Albania, dove lì parliamo di cifre che superano il migliaio e tra l'altro non commesse da Waffen SS ma da Wehrmacht.
2: Per molti anni a Mazzabotto si conserva la memoria della strage. L'estesa area della strage è stata trasformata in un parco storico regionale, il Parco di Montesole, sia per l'interesse ambientale che per mantenere la memoria storica della resistenza e di questi e altri eccidi nazifascisti. Nel 2002 è stata istituita la Scuola di Pace di Montesole per promuovere iniziative di formazione e educazione alla pace e alla convivenza pacifica fra i popoli. Il premio Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo definì l'eccidio di Montesole il più vile sterminio di un popolo.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera e benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre, accanto a me mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo.
3: Benvenuto. Ti saluta, buonasera.
2: E oggi ci ha raggiunto Lara Giovannelli. Buonasera.
4: Buonasera, grazie.
2: Allora, chi è Lara Giovannelli innanzitutto? Classe 70, lavora a Milano come consulente tecnica di una grande azienda, fa parte del gruppo della trasgressione dal 2022. Lara Giovannelli è laureata in psicologia e quindi credo che questa sia, Lara, una delle ragioni per cui hai deciso di aggregarti, di legarti in qualche modo al gruppo della trasgressione.
4: Sì, io sono una, diciamo, mi definisco una donna delle grandi aziende, perché ho sempre ricoperto ruoli come responsabile del personale, quindi ho sempre gestito le risorse umane. A un certo punto ho sentito il desiderio per, diciamo, chiudere la mia formazione di iscrivermi a psicologia del lavoro e delle organizzazioni. E quando ho terminato il corso di laurea, questo corso di laurea mi ha dato talmente soddisfazione che ho ritenuto che potevo procedere con l'iscrizione all'albo degli psicologi. E ho cercato un ente che mi accogliesse in qualità di tirocinante e, facendo una ricerca, ho incontrato il gruppo della trasgressione.
2: Quindi si deve al web il fatto che tu sia arrivata al gruppo della trasgressione?
4: Per me sì, cioè la mia ricerca è stata sul web. E quindi entro a far parte come tirocinante al gruppo della trasgressione, che dura 12 mesi. Ho fatto 1000 ore a fianco del professor Aparo nelle diverse carceri e mentre lo svolgo c'è una svolta, c'è proprio una rivoluzione dentro di me che mi porta a interessarmi meno all'organizzazione del lavoro e di più alla devianza, che incomincio a vedere non più come un'etichetta ma come un fenomeno. Inoltre, la domanda che spesso viene fatta all'interno del gruppo che mi colpisce è: la persona che abusa vive dei sentimenti utili alla distruzione della vita degli altri e della propria vita? E studiarli a che cosa ci può servire? Che ruolo può avere informazioni su questa dinamica? Ecco, questa domanda, che poi la domanda che viene fatta, è stata fatta anche ieri nel gruppo della trasgressione di San Vittore, mi ha portata a volermi interessare sempre di più di questo progetto, di questo lavoro, perché è un lavoro clinico che viene svolto all'interno del carcere, tant'è che mi sono iscritta alla scuola di psicoterapia psicoanalitica a Milano per rafforzare le informazioni che ho grazie al lavoro col professor Aparo, che insomma non è un curriculum che posso trovare in tutte le università, perché 46 anni di carcere, di cui 37 come esperto in psicologia ex articolo 80 dell'ordine penitenziario, 14 anni di consulente nel SERD, mi fanno pensare che insomma posso rafforzare la mia formazione e essere di utilità con le mie capacità all'interno del gruppo della trasgressione, quindi psicologa all'interno del gruppo della trasgressione.
2: Professore, devo dire, lavorare su giornale radio e fare una trasmissione di questa natura, trasmissione che poi si può ascoltare anche sul sito www.giornaleradio.fm. Lo ricordo naturalmente per chi ci ascolta e vuole eventualmente riascoltarci quando non siamo direttamente in onda. Mi fa pensare, dopo aver ascoltato questa introduzione di Lara Giovannelli, che il gruppo è diventato qualcosa di, come dire, culturalmente più rilevante nel tempo per il lavoro che è stato svolto. Diceva la dottoressa Giovannelli che ad un certo punto, insomma, il suo modo di vivere il gruppo è cambiato via via che lo frequentava. Lei ha parlato di una svolta, il che significa che evidentemente entrare a contatto con coloro i quali hanno vissuto la devianza significa entrare in relazione con il proprio profondo, cioè con la parte più profonda di sé, con quei sentimenti che forse noi stessi, che non apparteniamo al mondo della devianza, però vogliamo nascondere, o che forse abbiamo paura di guardare negli occhi.
3: Sì, una delle cose che faccio è che mi adopero affinché le persone che vengono in carcere e che incontrano i detenuti si servano di quello che ricavano dalla esperienza, dalla storia dei detenuti, per conoscere parti di sé. Evidentemente Lara Giovannelli, questo mio obiettivo l'ha accolto, anzi, ora che ci penso, ricordo che in uno dei gruppi dei primissimi anni lei ha raccontato anche qualcosa di sé, per cui dichiarava in quella circostanza una sua fragilità, un suo cedimento che inquadrava criticamente, questo dopo aver ascoltato le vite di alcune persone detenute, chiaramente, che avevano raccontato di sé. Comunque, in sintesi, per me la devianza, l'esperienza deviante è una specie di microscopio per decifrare dentro se stessi le parti più o meno problematiche, più o meno fragili, che possono motivarci al compromesso. Nel caso del detenuto, questo compromesso, strada facendo, diventa reato. Nel caso delle persone che vivono una vita meno burrascosa, il compromesso magari risulta contenuto senza troppi disastri.
2: Lara, vorrei chiederti innanzitutto qual è stato il tuo impatto con il mondo del carcere quando lo hai visto dentro. Cioè, qual è stata la differenza tra quello che sentivi dire quando ne leggevi sui giornali o ne vedevi eventualmente parlare in televisione, e che cosa invece ha significato per te poi viverlo dal di dentro? Che idea ti sei fatta oggi del carcere? Ritieni che questo tipo di esperienza debba avere in qualche modo dei duplicati, che debba essere eventualmente replicata? Ritieni che ci siano delle aree di intervento in cui invece magari bisognerebbe in questo momento adoperarsi? Qual è il tuo vissuto rispetto all'idea del carcere?
4: Ma dunque, la mia opinione prima di entrare in carcere era una non opinione, perché di carcere non si parla. Se ne parla poco perché vuol dire parlare con una parte mediocre dell'essere umano, e spesso questa parte forse anch'io non la volevo vedere, e invece ne sono entrata in contatto, come diceva il professore un attimo fa, perché attraverso la narrazione di queste storie sbagliate mi sono incontrata, ho avuto una rielettura di una situazione che avevo incontrato nel mondo del lavoro, e quindi l'impatto personalmente è stato molto forte. Ci sono stati dei momenti che, mentre facevo il tirocinio, avevo il desiderio di abbandonare, perché la quantità di movimento interno che avevo, che vivevo, mi faceva sentire molto fragile, incapace di reggere tutta questa profondità, questa complessità. Oggi, a distanza di 4 anni, io partecipo a tutti i gruppi del gruppo della trasgressione, proprio per, come ho detto prima, perché voglio formarmi. Sono, diciamo, più capace, forse ho sviluppato un minimo di resilienza emotiva, quindi mi faccio trascinare meno nel fondo, ma sono sempre toccata da queste storie dove... Attenzione, non sto dicendo che il gruppo della trasgressione o il mio comportamento all'interno del gruppo della trasgressione è consolatorio, non è questo il mio atteggiamento, però è un atteggiamento che si mette in ascolto, in un ascolto che vuole comprendere, vuole capire, perché proprio attraverso questo lavoro clinico che viene fatto, questo rileggere attraverso i racconti che fa il detenuto, che si può scrivere la terapia. Mi spiego meglio. Molti detenuti chiedono al professore: ma io sono malato, ma perché io ho fatto questo? Se proprio hanno la necessità di essere guidati in questo percorso di conoscenza. Altri invece hanno bisogno di essere sollecitati, invitati, e il lavoro che viene fatto al tavolo da tutti i componenti del gruppo, me compresa, che hanno la responsabilità di condividere i propri pensieri, le proprie riflessioni, per dare modo alle persone di accendere dei processi di rettura, di revisione del loro reato, fa in modo che questa domanda emerga. Se ricordo bene, l'ultima domanda che mi hai fatto è: dove vedo delle aree di intervento all'interno del carcere? Non sono abbastanza esperienziata per rispondere a questa domanda. Posso dire, per quello che ho visto io, che un intervento è quello che fa il lavoro del gruppo della trasgressione, perché è un lavoro che non si limita a prendersi cura, a studiare, perché poi è un'aula universitaria dove vengono invitati personaggi universitari, cioè professori universitari, critici d'arte, professionisti, quindi portiamo all'interno del carcere la bellezza, la cultura, e la cultura, per come la sto intendendo io, è conoscenza, e la conoscenza ti porta alla libertà, la libertà ti porta alla responsabilità, quindi siamo tutti invitati a... Io l'ho un po' soprannominata non più la psicologia della devianza, ma la psicologia della responsabilità.
2: Però, professore, psicologia della responsabilità, Lara diceva ad un certo punto, mi sono resa conto che diventa un modo di scavare dentro di sé, no? Di scendere nel profondo, e ho dovuto sviluppare, ha detto, una resilienza emotiva per non esserne in qualche modo travolta, ma ha parlato appunto anche di bellezza. La bellezza produce conoscenza, la conoscenza genera libertà, una libertà prima di tutto interiore. È questo quello che vivono i detenuti nel momento in cui incontrano il gruppo della trasgressione, e quindi l'elemento dialogico, la dialettica, il confronto come scambio emotivo che permette di diventare adulti laddove i detenuti non sono riusciti a sviluppare un processo di responsabilità interiore per ragioni che attengono all'appartenenza sociale, alla condizione in cui hanno vissuto.
3: Un piacere, un convegno di moltissimi anni fa, 15 anni fa, 18, l'avevo chiamato il piacere della responsabilità. Oh, responsabilità è un termine che, insomma, se uno chiede in giro responsabilità per un gran numero di persone, si abbina a peso, se non proprio a fastidio, però comunque a peso, a difficoltà, a sopportazione. Però quello che vado capendo in questi tanti anni di carcere è che in effetti il cittadino che collabora, il cittadino che ti aiuta a crescere è la persona per la quale l'esercizio della responsabilità è un piacere invece che un peso. Poco fa Lara parlava di bellezza, questo diceva. All'interno del gruppo quello che cerco di ottenere è che tra persone che vengono a far tirocinio, persone detenute e persone che, come abbiamo visto in altre puntate, sono familiari di vittime di reato, si produca una collaborazione che in definitiva, numero uno, genera in tutti piacere, perché tutti si sentono proprietari, artefici del risultato, e questa cosa dà una sensazione di bellezza. Non ci si sente stranieri l'uno all'altro, e questo dà la sensazione di star bene, motivo per cui dico il piacere della responsabilità. Poi, come diceva Lara prima, responsabilità e libertà sono due termini inseparabili, però io aggiungerei che se si cerca di costruire le condizioni perché la responsabilità sia un piacere, le cose facilmente vanno meglio.
2: Lara, c'è una cosa che mi ha colpito di te. Nelle scorse puntate noi abbiamo avuto ospite qui un detenuto che sta finendo di scontare la sua pena, Ignazio Marrone. E il giorno in cui Ignazio è venuto qui in studio, sei stata tu ad andare a prendere lui direttamente in carcere e lo hai accompagnato qui in radio da noi. La cosa mi ha molto colpito, perché innanzitutto per il sottoscritto che osserva questo fenomeno, io ho notato che innanzitutto per fare un passo così importante, cioè andare fino alle porte di un carcere, prendere un detenuto, accompagnarlo fino alla radio per registrare una trasmissione che poi ha anche un significato non solo simbolico ma concreto di maturazione di un processo di coscienza che il detenuto naturalmente vive nel momento in cui entra a far parte di un consesso civile in cui si elabora il tema della devianza. Ma a me ha colpito il fatto che tu sia andata sola, che sei andata fino lì a prenderlo e sei venuta con lui fino qua. L'ho percepito come un atto di fiducia verso la vita e un atto di fiducia verso il detenuto, è come dire una partecipazione emotiva pienamente compiuta di maturazione, di consapevolezza che il tuo ruolo oggi è di supporto e di sostegno e di crescita per chi sta intraprendendo un percorso di fuoriuscita dalla devianza. Come sei arrivata fino a questo punto?
4: Ma un po' di cose da dire. Innanzitutto voglio dire che non sono la sola che fa questa attività, altre mie colleghe, altre mie amiche colleghe l'hanno fatto prima di me, poi ci cambiamo un po' i ruoli, quindi adesso in questo momento sono io che mi occupo dei trasferimenti delle persone che stanno in carcere. Come ci sono arrivata? Allora, innanzitutto le persone che io vedo al gruppo con il professore sono una piccola percentuale del carcere, questa cosa non l'ha già detto qualcuno prima di me, io la voglio ribadire. e quindi il lavoro che viene svolto lì, io lo svolgo da 4 anni, come ti dicevo, in modo costante, continuo, e ho avuto modo di conoscerlo, Ignazio, ma non solo Ignazio, anche altri detenuti, ma stiamo parlando di Ignazio, quindi ho sviluppato con lui non solo un'alleanza, ma anche un'amicizia, perché nel momento in cui io conosco la storia della persona che sta in carcere, ne individuo gli ingredienti che l'hanno portato a scivolare su questo terreno mediocre, io riesco a identificarmi in questa situazione e penso che avrei potuto anche io avere quel tipo di opportunità verso il mondo della devianza, o non opportunità, verso una vita come quella che io oggi vivo, e questo mi sprona, mi dà proprio una spinta a contribuire a far conoscere questa realtà al mondo esterno, quindi la possibilità di venire in una trasmissione radiofonica a spiegare quali sono gli elementi che ti portano al mondo della devianza e quali sono poi invece quelle strade che ti portano a ritornare a respirare un futuro insieme agli altri, lo ritengo molto importante.
2: Senti, nel momento in cui la gran parte delle persone invece maturano una consapevolezza opposta, cioè che il detenuto sia sostanzialmente un reietto da chiudere in gabbia e da tenere perennemente dentro per non farlo uscire mai, no? Questo declina attraverso il tuo atteggiamento invece un rapporto di empatia che evidentemente la gran parte delle persone non ha. Da che cosa è dipesa questa mancanza di empatia?
4: Ma io credo che le persone, almeno gran parte delle persone che conosco io nel mondo del lavoro, perché io arrivo da lì, abbiano talmente tante difficoltà personali nel vivere in questo mondo molto complesso, molto liquido purtroppo, che impegnare la mente a comprendere degli aspetti così complessi, così profondi, che richiedono tempo, perché il nostro lavoro è un lavoro di lentezza, ecco, è come dire, è troppo complicato, io questa cosa qua non me ne voglio occupare, quindi frettolosamente e anche penso anche per sopravvivenza meglio non occuparsene, meglio non sapere.
2: Professore, abbiamo ancora un paio di minuti, 3 minuti, senta prof, Lara ha citato Zygmunt Bauman, noto sociologo, quando lei ha parlato di società liquida, e ha parlato della necessità della lentezza che a me ha ricordato invece Milan Kundera. Le domando, la società, diciamo la collettività, ha paura di guardarsi nel profondo perché un processo di autentica riflessione su se stessi richiede un tempo lungo per arrivare a capire chi siamo davvero, e di conseguenza questo tipo di lavoro che lei fa viene visto con timore perché richiede o richiederebbe responsabilità da parte di chi comincia a guardare dentro se stesso, comprendendo, diciamo, gli aspetti positivi ma anche i propri limiti.
3: La cosa più breve che riesco a dire, vista la complessità della domanda, è la seguente. Piace pensare, perché è più facile, che ciascuno di noi decide sulla propria vita come un atto di volontà che nasce dentro di noi, punto. Per quanto mi riguarda, la mia visione della vita e in particolare il mio coordinamento del gruppo della trasgressione fa invece riferimento al fatto che le nostre decisioni sono il risultato di emozioni che si strutturano e si consolidano nel tempo. Di fatto qualsiasi decisione un uomo adulto prenda, questa decisione non è la conseguenza del fatto che 10 minuti prima ha deciso di mettere la cravatta blu invece che quella rossa. Magari per la cravatta effettivamente 10 minuti prima ma le cose serie sono il risultato di una stratificazione di stati d'animo, di emozioni, di relazioni che portano le persone a fare questo piuttosto che quest'altro. Al gruppo della trasgressione, dunque, la lentezza intesa come la stratificazione delle emozioni che generano amicizia, intesa, collaborazione, alleanze, è normale che richieda molto tempo. Per cui lei, cioè Lara, quando accompagna un detenuto con l'ergastolo che sta da 30 anni in carcere senza mai uscire, e succede di frequente, lei non sta correndo nessun altro rischio rispetto a quello che si corre quando con un amico si fa qualcosa. E come si diventa amici? Facendo progetti insieme, sudando insieme per raggiungere un obiettivo.
2: E su questo ci fermiamo, facciamo un attimo di pubblicità, poi rientriamo in studio.
0: Sono le 17 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
5: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci, bentornati. Delitto e castigo, il professor Aparo qui accanto a me, qui sul giornale radio, la radio libera di informare, con noi oggi Lara Giovanelli. Lara ci sta raccontando la sua esperienza all'interno del gruppo della trasgressione, i suoi rapporti con i detenuti. Su questo, Lara, volevo farti una domanda in modo particolare. C'è qualcosa che ti risuona dentro quando tu ti relazioni con loro? Cioè, quando ascolti i racconti che fanno della loro vita, del loro passato, i detenuti, quel movimento di cui tu hai parlato dentro te stessa ti risuona al punto da farti riecheggiare, farti vedere forse o far riaffiorare dentro di te qualcosa che in parte, in modo magari più limitato, hai vissuto anche tu nella tua gioventù?
4: Ah, beh, sì, assolutamente. Io ho sempre pensato che il gruppo della trasgressione è un gruppo psicoterapeutico, quindi tutte le persone sedute al tavolo ascoltano, molte esprimono i loro pensieri non solo a parole ma anche attraverso gli scritti. Io tendenzialmente ascolto di più e parlo di meno, perché spesso sono in viaggio con me stessa, sento queste fragilità, sento parlare di inadeguatezza, sento parlare di insegnanti cattivi. E sì, Max, mi riecheggiano queste situazioni. E la fortuna di trovare poi una persona nel tuo percorso, soprattutto quando hai tra i 12 e i 14 anni, questa autorità credibile di cui si è parlato già precedentemente, è sicuramente un appiglio molto importante, perché ti permette di stare in equilibrio, di non perdere quota. Quindi sì, mi riconosco nelle loro narrazioni, nei loro racconti. ma sono stata fortunata ad avere delle guide che mi hanno tenuta in piedi.
2: Professore, quello che sta raccontando Lara in qualche modo si riaggancia anche al concetto della leggerezza. Una leggerezza che ricorda quella di Calvino, il planare dentro se stessi con la capacità di poter finalmente mettere radici dentro di sé. Però io volevo porle una domanda, cioè il carcere oggi, per come viene declinato dalle nostre istituzioni, salvo qualche raro caso cui ascrivo evidentemente anche il gruppo della trasgressione, è ancora lontano dal riuscire pienamente a rendere plausibile il recupero di un detenuto ad una coscienza rinnovata, ad una coscienza di conseguenza che cambia? Cioè siamo ancora, platonicamente parlando, dentro quella caverna in cui noi vediamo riflesso all'esterno qualcosa che non ci ha portati ancora ad uscire dalla caverna? Stiamo vedendo delle immagini che sono il riflesso di luci determinato da un fuoco interno che riflette delle luci all'esterno, ma noi non siamo stati ancora capaci di arrivare ad una piena consapevolezza del fatto che la pena dovrebbe riabilitare il detenuto e quindi aiutarlo a rendersi consapevole di quello che è stato e di quello che può diventare.
3: Siamo sempre, a me pare, sul difficile. Voglio dire che il carcere è caratterizzato, se tu vai a chiedere in giro alle persone che incontri, il carcere è caratterizzato innanzitutto dal fatto che chiude le persone dentro, come diceva Luigi Pagano, e in secondo luogo dal fatto che nei confronti di queste persone cerca di esercitare una pressione affinché le persone, diciamo, giungano a rispettare le norme. Bene, io al gruppo della trasgressione non tengo conto di queste cose. Non nel senso che invito le persone a non rispettare le norme, ma nel senso che ritengo che il rispetto delle norme richiede una condizione emotiva che permetta al soggetto di vivere la norma non come una gabbia che ti costringe e che ti soffoca, ma di vivere la norma come una rete che permette una relazione costruttiva con gli altri.
2: La norma come un pezzo di te, perché nel momento in cui diventa parte di te, tu arrivi ad avere una coscienza e un processo di responsabilità che ti permette di essere libero.
3: La norma come un pezzo di te, io la sento una rete grazie alla quale noi abbiamo la possibilità di incontrarci, di riconoscerci, e non come una gabbia. Bene, intanto ho detto questo. Adesso aggiungo che dopo aver ribadito che non è che io sia nemico della norma, detto questo, dico che le persone che finiscono in carcere sono delle persone che invece hanno vissuto la norma come una gabbia soffocante. Dunque, io non lavoro e non mi aspetto che le persone, solo per il fatto che sono in carcere, decidono di reinterpretare la norma, fanno l'upgrade alla norma e la fanno diventare da gabbia rete, piattaforma per incontrarsi. Perché questo possa avvenire occorre il tempo di cui si parlava prima, ma occorre anche che il piacere della norma, l'amicizia con la norma, sia il risultato di un cammino che viene percorso insieme Dunque, non c'è una autorità io per il detenuto, non sono una autorità che gli ricorda la norma, sono una persona che permette al detenuto di vedere gradualmente che noi per muoverci abbiamo bisogno di una rete, uno, due, che questa rete lui contribuisce a costruirla insieme con me e con gli studenti e con i familiari vittime di reato. A questo punto, come diceva Alessandro Crisafulli in uno dei nostri incontri precedenti, la norma diventa, diciamo, parte della tua cittadinanza, parte del tuo stare al mondo, perché diventa strumento per realizzare responsabilità e libertà in collaborazione con gli altri. Ora, non vorrei dire qualcosa di sgradevolmente retorico. Quello che voglio dire è che la norma tu non la impari, almeno questa è la mia opinione, non la impari da una autorità che ti ricorda l'importanza di rispettare le norme. La norma la impari da qualcuno che ti motiva ad una alleanza, ad un gioco lavoro che progressivamente prende consistenza e diventa gratificante, ma nel momento in cui il gioco lavoro diventa gratificante è lì che la norma nasce come tua esigenza e non come gabbia che ti impedisce di muoverti.
2: Guardi, prof, mentre lei diceva questo, a me è venuto in mente che la differenza che c'è tra una norma che diventa gabbia e una norma che diventa consapevolezza è la differenza che c'è tra coloro i quali abitano in un paese in cui il partito ti dice che devi avere quel comportamento, penso per esempio alla Cina, e un paese democratico in cui la tua appartenenza alla regola nasce dal fatto che l'hai condivisa perché ne senti i benefici dati dalla libertà che tu puoi porre in essere con i tuoi comportamenti, che contribuiscono allo sviluppo del paese e che di conseguenza danno a te un ruolo che fa sì che ciò che tu sei contribuisca allo sviluppo e al progresso della società a cui appartieni. C'è una differenza come tra il giorno e la notte, ho provato a spiegarla così per come io l'ho percepita. Lara, c'è una cosa che mi domando quando penso a te all'interno del gruppo, no? Tu ti sei mai sentita libera dentro il gruppo? O meglio, ti sei mai sentita libera dentro il carcere? Perché questa è una emozione che hanno riportato tanti detenuti, che paradossalmente, penso ad Antonio Tango, un altro degli ex detenuti che noi abbiamo avuto qui in studio, che ci hanno spiegato che si sono sentiti liberi per la prima volta quando hanno potuto stare dentro il mondo del carcere a riflettere su se stessi. Domando a te se anche tu hai percepito questo senso di libertà in un luogo in cui, insomma, fisicamente la libertà viene limitata.
4: Sì, mi aggrego a quello che ha detto già Antonio. Sì, io mi sento libera tutte le volte che faccio il gruppo della trasgressione, anche se il contesto in cui lo faccio non è, diciamo, il salotto di un posto ben arredato, ben climatizzato, quindi lasciando da parte per un momento le condizioni ambientali e focalizzandomi su quello che sento mentre sono al tavolo, tutte le volte che noi parliamo di un argomento che propone il professore, e vorrei dire che la chiacchierata non è una conversazione, è comunque una seduta terapeutica. Nel momento in cui si crea questa atmosfera dove le persone si crea un silenzio che sembra quasi innaturale, dove le persone sono in riflessione, dove le persone comprendono che possono smettere di agire e ricostruire un pensiero che hanno lasciato da parte, perché era più facile esprimersi con un'azione piuttosto che con un pensiero, ecco, io in quel momento lì sento che c'è la costruzione di qualcosa insieme agli altri, quindi io la mia libertà è, vabbè, sicuramente la cura dell'altro, quindi occuparmi del benessere dell'altro. Per me la libertà è relazione con l'altro, e per me libertà è costruzione, quindi tutti questi progetti che il professore ci propone, ci impone, no, impone forse non è la

0: declinazione della cultura cattolica del nostro paese, che comunque è attraversata anche da questa cultura, per fortuna non solo da questa, c'è anche una cultura laica, però l'occuparsi dell'altro come strumento anche della propria felicità. Che cosa deve fare una persona di conseguenza per, a suo giudizio, per riuscire a essere libero con queste modalità, cioè con la modalità di volersi occupare dell'altro? Che cosa spinge una persona a volersi occupare dell'altro, secondo lei?
1: Per esempio, la gratificazione di sentirsi riconosciuti, capaci di contribuire alla crescita degli altri. Non so, un insegnante va a scuola, non è che guadagna miliardi, però da cosa ricava gratificazione l'insegnante? Boh, dal fatto che si accorge che le persone alle quali lui dice le cose, spiega le cose in modo più o meno simpatico e comunque diciamo presentando se stesso come una persona credibile e affidabile, boh, questa persona vive il piacere di vedere crescere. E io vedo crescere i detenuti e gli studenti e tutto questo è gratificante. Quindi non c'è nemmeno bisogno di pensare a grandi valori che vengono dal cielo. Basta pensare al fatto che l'essere umano sostanzialmente ha bisogno degli altri per sentire di valere qualcosa. Poi ci sono anche gli eremiti, però comunque sia, di fatto la nostra società è organizzata in modo che ognuno di noi, per star bene, ha soprattutto bisogno che qualcuno gli dica che grazie alla persona in questione ha acquisito qualcosa. Dunque, il carcere per studenti, ma anche per me che ho aperto il gruppo 28 anni fa, tendenzialmente mi dice questo. È diversa la situazione per gli operatori, che è un altro capitolo. Cioè l'operatore in definitiva è un'autorità e fino a quando il carcere non capirà, non masticherà a fondo il fatto che chi è arrabbiato con l'autorità e chi commette reati è una persona arrabbiata con l'autorità, arrabbiata è un eufemismo, con l'autorità, fino a quando non si capisce questo, tendenzialmente si fa riferimento al fatto che la persona in 10 anni di carcere, in conseguenza di un tot di rapine che ha fatto, possa riflettere tra sé e se stessa e capire che deve comportarsi in modo diverso. Ma non è possibile comportarsi in modo diverso se la norma è una gabbia. La norma deve diventare qualcos'altro e per farla diventare qualcos'altro ci vuole una autorità che possa essere riconosciuta come guida. Invece in carcere le autorità non vengono riconosciute come guide, ma come persone che emanano editti, norme, doveri.
0: Sa, prof, stavo pensando che in queste settimane noi abbiamo assistito a manifestazioni, scontri, no? E a un certo punto coloro i quali sono stati i protagonisti di questi scontri sono stati subito qualificati come terroristi. Certamente non sono soggetti che aderiscono alle norme nel momento in cui aggrediscono, per esempio, le forze dell'ordine. Io so che lei all'inizio della sua attività professionale all'interno delle carceri ha avuto rapporti anche con il mondo del terrorismo, quello rosso. Faccio proprio un inciso, esco, scusate, ma ne approfitto della sua esperienza. Coloro i quali si sono macchiati di reati contro lo Stato sparando quando, appartenendo alle Brigate Rosse per esempio, o ai nuclei comunque che facevano riferimento a quell'area, sparavano contro le istituzioni, avevano lo stesso elemento di partenza, cioè lo stesso rapporto problematico

0: con la regola, con le norme, o c'era, o l'adesione ideologica era qualcosa di diverso, perché volevo capire cosa spinge oggi gruppi di ragazzi che non sono soltanto italiani, vengono anche da altre aree d'Europa, che si mescolano in una grande manifestazione pacifica e cominciano, cercano lo scontro fisico con l'autorità costituita, cioè con la polizia. Perché avviene?
1: Una mia versione sintetica, certamente non esaustiva, sarebbe troppo presuntuoso considerarla tale, è la seguente. I terroristi che io ho conosciuto in carcere, 1981-82, eccetera, erano persone che avevano in mente una società più equa e più diciamo attenta alle esigenze di chi è fragile, ma a mio giudizio non si rendevano conto che questo principio, da me oltretutto condiviso, cioè il principio per cui nella società di fatto non ci sono uguali opportunità per tutti, però questo principio loro l'hanno fatto diventare una norma fanatica, senza rendersi conto che il fanatismo con cui si rapportavano a questa norma era un fanatismo alimentato dal narcisismo loro, che poco aveva a che fare con le norme. Allora, tu vedi qualcosa di storto, lo vedi che è storto, hai una sensibilità per cui vorresti che le cose fossero meglio rispondenti a dei principi morali. Ma se questi principi morali, senza che te ne accorgi, li vivi impregnati del tuo narcisismo, potrà accadere che tu vuoi che il giusto o la tua idea del giusto giunga in 4:48 in un mondo dove la giustizia, per essere realizzata, occorre tempo, maturità che non è soltanto la maturità di chi decide, ma è anche la maturità di chi contribuisce alla crescita del mondo. Quindi io penso che l'EBR e altri gruppi abbiano peccato di narcisismo e di fanatismo, non di per un'idea che non avesse il suo senso, ma questo senso per poter essere praticato nella civiltà e nella costruzione doveva essere un senso condiviso, e invece loro ammazzavano le persone. Vabbè.
0: Non so perché, ma mentre lei diceva questo mi veniva in mente l'ICE negli Stati Uniti oggi, ma non apriamo questa pagina perché non è questo il tema. In chiusura, Lara, la tua esperienza vissuta quindi oggi nel gruppo, in che modo ti ha cambiata, se qualcosa di te è cambiato da quando tu hai cominciato a far parte del gruppo? E se è cambiato qualcosa, che cosa è cambiato dentro di te?
2: Sicuramente sono cambiata, perché tutte le volte che entri in relazione con un'altra persona, questa interazione ti porta a una modifica di te stessa. Quindi io sono cambiata perché mi sento uno strumento a questo punto utile a poter contribuire alla prevenzione alla devianza, che è un aspetto che noi curiamo molto attraverso le attività che svolgiamo. Quindi io mi sento proprio, ecco, uno strumento utile a poter contribuire a questo scopo di prevenzione.
0: Sei un po' più felice? Hai scoperto attraverso il gruppo e attraverso il confronto con chi soffre, attraverso il confronto col dolore, la felicità? Che domandona alla fine trasmissione.
2: Non so se la felicità è fare quello che faccio, forse sì, sono felice. Sono felice a fare quello che faccio, poi non so che cosa sia la felicità, sinceramente.
1: Lara Giovanelli, attraverso il gruppo, abbia una maggiore conoscenza di se stessa, una conoscenza di se stessa meno ingenua, il che non è che porti alla felicità, però probabilmente porta alla costruzione o a spendere energie per una costruzione più realistica e abbordabile, mentre invece l'ingenuità tante volte porta a investire su obiettivi che sono poco realizzabili.
0: In chiusura la dico così, io quando mi sono relazionato con e mi relaziono tutt'oggi con i detenuti ho sempre vivo questo strano paradosso. Mi sento felice di sentire nella loro capacità di costruire qualcosa di nuovo dentro di sé la mia capacità di costruire qualcosa di nuovo dentro di me, e sento in questo un beneficio che talora nella società civile non sento allo stesso modo.
1: Se continui di questo passo, ti proporremo di entrare a far parte piena del gruppo della trasgressione.
0: Va bene, vedremo. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione, grazie a Peter Bescapè che ha gestito come sempre dalla console la nostra trasmissione, grazie a voi per averci ascoltati. Vi ricordo, potete riascoltare la trasmissione su www.giornaleradio.fm, ma potete risentirla anche sui siti trasgressione.net e su vocidalponte.it, che sono i due siti dove trovate tutti i contenuti sviluppati in oltre 28 anni di lavoro del gruppo della trasgressione. Grazie della vostra cortese attenzione, a sabato prossimo.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: do it.
1: Sono le 18 ed un minuto.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Leggiamo 11 messaggi speciali. Il Corriere di Lione. Enrico non studia, sempre più in alto. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. Anna dorme. La mia barba è bionda. La gavetta è vuota. Le torbe sono acerbe.
4: Dal 18 aprile al 6 maggio 1945 le principali città industriali del nord insorgono contro l'occupazione nazista e la dittatura fascista, imprimendo una svolta militare all'avanzata delle truppe anglo-americane. Questa è la storia di persone che hanno organizzato la liberazione di Genova, Torino e Milano nelle convulse giornate dell'insurrezione popolare e partigiana. Pochi uomini contro intere armate naziste. È una storia in bianco e nero che si trasforma in un film a colori diviso in 20 scene, come fosse una sceneggiatura cinematografica.
5: Il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia ha lanciato l'appello per l'insurrezione generale. È dovere di tutti i patrioti della Nuova Italia di impugnare le armi, di non indugiare. In questo momento tutto il mondo vi guarda. Nel nome dei nostri martiri, date prova del vostro valore. Dimostrate di essere degni della libertà.
4: Chuck, prima scena. Torino, 18 aprile 1945. È in atto la pre-insurrezione della città. Lo sciopero del 18 aprile del 45, ultimo evento prima del decisivo atto della lotta di liberazione, coinvolge non soltanto gli operai, ma buona parte dei lavoratori di Torino. L'adesione è alta e alle prime ore del pomeriggio Torino è ferma. 24 aprile 1945. Gli alleati sono sulle rive del Po. Bologna e la Romagna sono libere. Genova, Torino e Milano si preparano all'insurrezione generale. Berlino è accerchiata dall'Armata Rossa. 25.000 tra cannoni e mortai sono pronti ad aprire il fuoco. Le poche avanguardie partigiane del 43, due anni dopo, sono diventate un esercito con armi, munizioni, artiglieria leggera e pesante. La resistenza non è più la somma della forza del coraggio di partiti e movimenti antifascisti, ma il progetto politico di una nazione che intende voltar pagina. Almeno 250.000 tra effettivi, staffette e fiancheggiatori. Aldo Agnasi, comandante partigiano e sindaco di Milano, ricorda la sua esperienza nel film Il primo giorno di Marco Pozzi.
6: Nell'aprile del 1945 ero in Valdossola come comandante della divisione Garibaldi Redi. Verso la fine di aprile, mi pare di ricordare il 21-22 aprile, abbiamo avuto le prime avvisaglie di reparti di tedeschi e di fascisti che erano nel Verbano, che erano nell'Ossola, che si stavano ritirando e fummo avvertiti che avevano intenzione di puntare su Milano. Erano formazioni agguerrite, dotate di autoblinde, di carri armati, di cannoncini, e si sono concentrate attorno a Stresa. Abbiamo cercato di sbarrare il passo, le nostre formazioni scendevano dalla montagna del Mottarone e poi di rincorsa noi venivamo dall'Ossola, dal Cusio, dal Verbano, e li avevamo presi di fatto accerchiati, ma loro avevano chiesto di trattare, di scambiare i prigionieri. Fra i partigiani prigionieri c'era anche mio fratello. Anzi, c'è un episodio che ancora ricordo perché mio fratello, purtroppo nel frattempo, adesso pochi anni fa è morto. E avevano preso 18 partigiani, ne hanno detto dobbiamo fucilare 9, ne avevano tirati fuori 10. Uno hanno detto lo fucileremo la prossima volta e quell'uno era proprio mio fratello. Noi eravamo preoccupati perché noi sparavamo dalla montagna, sparavamo alle spalle dei tedeschi, li sparavamo praticamente, erano accerchiati ma loro continuavano ad avanzare con il canoncino, con i carri armati, con le autoblindo. Comunque loro ci sfondarono, non passarono il Ticino, glielo impedimmo, ma però puntarono su Novara. Novara però era stata liberata, loro questo non lo sapevano. Era stata liberata dalle formazioni dei Muscatelli, che accerchiò tedeschi fascisti, intervenne il Vescovo, fecero una trattativa e allora si arresero con l'impegno di consegnargli agli alleati. Da quel momento noi scendevamo verso Milano, però ci preoccupammo di impedire che le bande di fascisti criminali che giravano per la pianura o altre formazioni potessero appunto preoccupare quelli che a Milano erano già insorti. Allora ci fermammo a Novara, a Novara c'erano molte centinaia di repubblichini, erano gli aviatori del decimo caccia della aeronautica della Repubblica Sociale di Salò, trattarono la resa, si arresero, prendemmo prigionieri gli ufficiali, liberammo invece tutti i soldati considerando che erano poveracci, poveri diavoli, costretti probabilmente da tante ragioni ad aderire a quelle formazioni della Repubblica. E facciamo un po' di rastrellamenti.
4: Chuck, seconda scena. 24 aprile 1945 all'alba. A Genova si fronteggiano 13.000 tra soldati della Wehrmacht e repubblichini, guidati dal generale Gunther Meinhold, e 3.000 uomini delle SAP, sostenuti da alcune migliaia di civili. Alle 10 il palazzo del comune, la questura, le carceri di Marassi sono in mano alle forze di liberazione. Intanto a Milano il comitato insurrezionale Luigi Longo, Sandro Pertini, Emilio Sereni, Leo Valiani dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile.
0: Lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
4: Chuck, terza scena. Milano, 24 aprile 1945, tarda mattinata. Il comitato insurrezionale dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile. Sempre a Milano, alle 15, tutto inizia nel quartiere di Niguarda, vicino all'ospedale. Viene uccisa Gina Galeotti Bianchi, nome di battaglia Lia, appartenente ai gruppi di difesa della donna, incinta di pochi mesi. È il primo caduto dell'insurrezione di Milano. I gappisti assaltano la caserma della Guardia Nazionale Repubblicana di Niguarda. Di sera iniziano i primi fermenti insurrezionali nelle fabbriche di Sesto San Giovanni. In testa ci sono gli operai di Pirelli, Innocenti, Borletti, Ercole Marelli, Magneti Marelli, Falca, Magnaghi. La lotta si dispiega dalle periferie verso il centro. Giovanni Pesce, nome di battaglia Visone, è il capo dei GAP di Milano.
7: Noi avevamo soltanto una base, eravamo un piccolo gruppo di 6 o 7 a una villetta in fondo di via Corti, vicino all'Ambrate. E la nostra funzione era quella di proteggere i dirigenti del movimento antifascista, coloro che hanno organizzato l'insurrezione, e poi si è dato un contributo arrestando alcuni che erano ricercati dalla polizia. Questa è stata la nostra attività, il nostro impegno del 24 aprile.
4: Chuck, quinta scena. Genova, 24 aprile 1945, pomeriggio. I partigiani si impadroniscono dei principali edifici pubblici, tagliano collegamenti telefonici, elettricità, acqua ai presidi tedeschi, bloccandogli tutte le vie d'uscita. Torino, 24 aprile 1945, ore 19. Gli alleati passano il Po a sud di Mantova. Il Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte dirama con un messaggio cifrato l'inizio dell'insurrezione di Torino, prevista per il 26 aprile alle ore 1. Aldo dice 26 per 1, stop. Nemico in crisi finale, stop. Attuate piano E27, stop. Fermate tutte le macchine, controllate passaggi trattenendo persone sospette, stop. Comandi zona interessati abbiano massima cura, assicurare viabilità a forze alleate su strada Genova-Torino, Piacenza-Torino, stop. Genova, 24 aprile 1945, mezzanotte. Il Comitato di Liberazione Nazionale della Liguria ordina l'insurrezione. Le squadre di azione patriottica, le SAP, occupano le stazioni ferroviarie di Sestri, Cornigliano, Pegli, Pra, Cogoleto e conquistano le più importanti fabbriche. Milano sta per essere liberata. Torino sta organizzando l'insurrezione. Remo Scappini, operaio, così ricorda quei momenti cruciali della liberazione di Genova.
8: Nel tardo pomeriggio del 23 aprile, le SAP, i GAP e i lavoratori mettevano in attuazione le direttive precedentemente impartite e così la insurrezione, appena si manifestarono la ritirata dei tedeschi e la fuga dei caporioni fascisti, fu di fatto un movimento generale e popolarizzato. Nella notte tra il 23 e il 24 una serie di posizioni erano state conquistate. Da Sturla a Sestri Ponente erano state occupate il carcere di Marassi, la prefettura, la casa dello studente, la questura. E così il giorno 24 lo sciopero insurrezionale era in atto in tutta la provincia di Genova. Il Comitato di Liberazione, nonostante le differenze ideologiche e politiche che dividevano i partiti, agì sempre unitariamente e la forza decisiva dell'azione insurrezionale fu prodotta particolarmente dai partiti che più avevano aderenza tra la classe operaia, tra le masse popolari.
4: Ciak, sesta scena. Genova, 24 aprile 1945, sera. Il generale Gunther Meinhold minaccia di bombardare la città. Se dovesse avvenire, il CLN passerebbe per le armi un migliaio di prigionieri nazisti. Genova, 25 aprile del 45 mattina. I partigiani sfondano a ovest della città ed espugnano il punto chiave di Castel Raggio. Un gruppo di studenti universitari e una squadra di sappisti conquistano la stazione radio sull'altura di Granaroro. Genova, 24 aprile 1945, ore 19:30. A Villa Amigone, sotto gli auspici del cardinale Pietro Boetto, il generale nazista Gunther Meinhold firma la resa. Il testo è sottoscritto anche dal presidente del CLN di Genova, l'operaio Remo Scappini. Tutte le forze germaniche di terra, di mare, alle dipendenze del signor generale Meinhold si arrendono alle forze armate del Corpo Volontari della Liguria, alla dipendenza del Comando Militare per la Liguria. La resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani più vicini con le consuete modalità, in primo luogo con la consegna delle armi. La resa avrà decorrenza dalle ore 9 del 26 aprile 1945. Ciak, settima scena. Milano, 25 aprile 1945, prime ore del giorno. La ribellione al fascismo e al nazismo parte all'alba. Leo Valiani, del Partito d'Azione, scrive l'ordine decisivo a matita su un biglietto. Quel foglietto va subito ad accendere i fuochi dell'insurrezione milanese in tutte le fabbriche e i quartieri della città. Milano, 25 aprile 45 ore 8. Nel collegio dei Salesiani di via Copernico si riunisce il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, CLNAI, e proclama l'insurrezione di Milano. Assume tutti i poteri civili e militari, scioglie i reparti armati fascisti, assicura il trattamento di prigionieri di guerra e quelli tedeschi e ancora nomina le commissioni di giustizia per la funzione inquirente, i tribunali di guerra, le corti d'assise popolari per quella giudicante. Ciak, ottava scena. Milano, 25 aprile 1945, ore 13. Le fabbriche sono tutte occupate dagli operai in armi. Gli scontri a fuoco proseguono senza sosta. Sparano i cecchini, sparano i fascisti dalle autocolonne in fuga. Vengono occupate le sedi del Corriere della Sera in via Solferino, Gazzetta dello Sport in via Galilei, Popolo d'Italia al Palazzo dell'Informazione di piazza Cavour. I gappisti proteggono con le armi la sede dei giornali, si stampano le prime copie delle edizioni straordinarie e libere dell'Unità, Avanti e l'Italia Libera. È il 25 aprile 1945. Gran parte della popolazione partecipa alla liberazione di Milano, come ricorda Giovanni Pesce.
9: Vedo la gente per le strade a parlare, a discutere, i gruppi che gridavano pace, libertà, democrazia, non più guerre, c'era questo sentimento, queste voci che correvano e man mano anno questi piccoli gruppi aumentavano, 10, 20, 50, 100, 500. Già c'era l'opinione pubblica che era preparata all'insurrezione, cioè era convinto che stava avvenendo la liberazione di Milano.
4: Chuck, non a scena. Milano, 25 aprile 1945, ore 17. Mussolini a Milano. Grazie alla mediazione del cardinale Schuster, incontra all'arcivescovado il generale Raffaele Cadorna, comandante del Corpo Volontari della Libertà, Guido Arpesani del Partito Liberale e i rappresentanti del CNAI, Achille Lombardi, Partito d'Azione, Achille Marazza, Democrazia Cristiana. Il Duce, accompagnato tra gli altri dal maresciallo Rodolfo Graziani, spera ancora di poter patteggiare, ma i tedeschi stanno trattando da mesi la resa con gli americani. Mussolini si sente tradito dai suoi stessi alleati, chiede una sospensione della riunione e promette di tornare all'arcivescovado dopo un'ora.
10: Ecco, io Mussolini non lo conobbi quando era nel Partito Socialista. Le nostre strade andavano, lui ero in Liguria, lui era nelle Romagne, poi a Milano come direttore dell'Avanti, e l'avevo sentito parlare naturalmente di Mussolini. L'incontro fu casuale, in questo senso che io durante l'insurrezione di Milano, tu sai che ci fu, che io quell'incontro all'arcivescovado
11: da Schuster,
10: che io avevo condannato, è stato un errore per me quell'incontro, non si doveva fare. Io mi trovavo alla CGE, sai che è la fabbrica di Milano, ero stato chiamato alla CGE perché mi avevano detto che due operai, mentre stavano entrando in fabbrica, cioè noi avevamo detto agli operai occupate le fabbriche, trasformate in forti vizi, e lui stavano, erano stati uccisi dalle camicie nere. E io presi subito la macchina e corsi alla CGE, e lì vidi due cadaveri, no? Entrai, rincorrai gli operai, feci lì una conversazione, un discorso a questi operai. Quando mi giunse, arrivò tutto di corsa, trafelato, un compagno mi dice: guarda che c'è Mussolini che si sta incontrando all'arcivescovado con Lombardi, Cadorna e gli altri. Dico, come Mussolini si incontra con questi? Allora, la 500 non era, come erano quelle piccole macchine della Fiat?
11: Una Topolino.
10: Poi aveva la Topolino, quelle che adesso è presidente dell'Automobile Club, Filippo Carpi.
11: Filippo Carpi del Rismini.
10: Tanto bravo, era un mio compagno, bravissimo, no? Dico, a tutta la velocità, per Filippo, andiamo all'arcivescovado. Scendo, c'è lo scalone, tu l'hai presente, l'arcivescovado di Milano, c'è un grande scalone. Io salgo lo scalone, non è vero che avessi la rivoltella in mano, tutte storie che hanno raccontato. Salgo lo scalone, a un certo momento vedo un gruppo che scende, no? Che c'erano poi vestiti con l'orbace, no? E mi giro ed era Mussolini che stava scendendo, io salivo, lui stava scendendo, ecco l'incontro come avvenne. Lui scendeva perché era emaciato, pallido, irriconoscibile da quello che io l'avevo visto come in fotografia, non era più il Mussolini baldanzoso, molto costernato, no? Lui se ne va, io salgo, vengo introdotto lì dove c'era il cardinale Schuster, c'era Cadorna, Arpesani, Lombardi, lì che stavano discutendo, viene fatta la presentazione al cardinale Schuster e dice: guardi che c'è stato qui Mussolini, adesso è andato in prefettura, darà una risposta per vedere se è pronta a consegnarsi al CLN. Allora dico, se si consegna al CLN noi lo considereremo prigioniero politico e vedremo poi Eminenza il da farsi. Sì, ma cerca di fare... Ah, poi arriva Sereni, con quegli occhi sereni, anche lui come un bolide, avvertito, perché tutto questo incontro fu fatto all'insaputa e dei socialisti e dei comunisti, che tanto gli uni quanto gli altri poi non lo approvarono questo incontro. E allora Schuster mi dice: ma noi... Schuster era un tipo molto pallido, magro,
11: maciato, sì,
10: un po' femmineo,
11: sì.
10: E dice: ma lei, figlio, si renda conto, avvocato Pertini, della situazione, no? Io ho sentito parlare di lei, so che lei ha sofferto molto, Qui bisogna evitare un eccidio in Milano, ma dico, senta, la ruota dell'insurrezione ha incominciato a girare ieri, non è vero? Non saremo né io né lei né nessuno a poter fermare questa ruota, ormai questa ruota deve fare il suo corso. Ma dice, allora in quel momento c'era uno che era il prefetto di Milano, che mi sfugge il nome, fascista, che dovresti ricordare, ma adesso non ha importanza, adesso verrà il nome, è un momento di amnesia, che questo che seppi dopo essere lui il prefetto di Milano, che è un tono...
12: Non pesante.
10: No, no, tono demagogico, perentorio, quasi così. Ma lei allora non ha a cuore le sorti di Milano, me lo disse in modo oratorio, così, declamando. Dico, io ero molto stanco, dico, senta, io non so chi sia lei, né mi interessa saperlo. Le faccio notare una cosa, che io non le sorti di Milano, ma le sorti dell'Italia l'ho a cuore dal 1928, dalla marcia su Roma, da quando il fascismo è al potere, del 22, cioè il 28 dove, del 20, del 1922. È da allora che io ho a cuore le sorti, non di solo di Milano, ma dell'Italia, ed è per questo che io ho fatto la galera, il confino che ora adesso mi sto battendo, quindi mi lasci in pace con queste sue declamazioni. Lui poi sentì sereni, anche lui dice no, noi non intendiamo cedere, non intendiamo, se lui si vuole arrendere, si arrenda al Comitato di Liberazione, Alta Italia, dico io eminenza, e poi il Comitato dell'Alta Italia deciderà, probabilmente deciderà di convocare un tribunale, il tribunale deciderà della sorte di Mussolini. Allora, tengo. Questo qui, sentendo questo, si alza, esce, sta fuori decina di minuti, non di più, rientra, e allora, molto agitato e quasi declamando, dice, declamando, loro declamavano sempre questi fascisti, anche quando dovevano dire buonanotte, lo dicevano declamando. E dice, il Duce fa sapere che non si arrende. E allora, noi ci guardiamo, dico, eminenza, lei ha sentito, quindi io la conversazione è inutile che la continuiamo, perché io devo andare a prendere il posto con i miei partigiani. Sereni dice lo stesso, e usciamo. E l'impressione che in realtà lui volesse veramente arrendersi, io l'ebbi quando, lasciando il palazzo dell'arcivescovado, lì c'era Carpi che mi aspettava con la Topolino, mentre faccio per salire con la Topolino, altoparlanti che dicevano attenzione, attenzione, tutte le camicie nere dell'alto Po Pavese si concentrano in Milano. E dico, allora va sul serio questo. E che cosa era successo invece? Lo sappiamo dopo, noi organizziamo, poi naturalmente prendiamo tutte le disposizioni per organizzarci. Lui invece era in prefettura e stava preparando la fuga con i tedeschi. Stava preparando la fuga con i tedeschi. E lì noi la prendemmo, entrammo alla sera in prefettura, lui era già fuggito con la colonna tedesca. E mi raccontarono che Borsani, il cieco di guerra, accompagnato dalla moglie, non è vero, si era avvicinato alla macchina dove stava salendo Mussolini e gli dice, Duce, no, restate qui, non traditici, restate qui a combattere con noi, combatteremo sino all'ultimo, ma non potete fuggire. Lui diede una scrollata di spalle alla moglie, lei l'ha detto a lui, lui l'ha detto allora a voi, ci state tradendo.
4: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia del mixaggio di Peter Bescapè, raccontiamo i giorni della liberazione di Genova, Torino e Milano.
13: Il lato oscuro della verità.
14: Sono le 19 e 24 minuti.
15: Radio Podcast, il meteo.
16: Nelle prossime ore serali e notturne le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa al nord con lievi disturbi piovosi sulle Alpi occidentali di confine. In giornata instabilità e temporali quasi esclusivamente sull'arco alpino occidentale, situazione tranquilla, altrove clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
4: Chuck, undicesima scena. 25 aprile 45, ore 23:20. Radio Libera Genova annuncia che la maggior parte della città è stata liberata dai partigiani. L'Ossola, la Valsesia, la zona del Lago Maggiore e Novara sono nelle mani dei patrioti. Gli alleati conquistano l'aeroporto di Villafranca, nei pressi di Verona. 26 aprile 1945, ore 4:30. Genova. Il capitano di vascello Max Bergenhaus, comandante delle forze tedesche al porto, si oppone all'ordine di resa del generale Meinhold. Lo condanna a morte in nome del Terzo Reich e ordina la resistenza ad oltranza. Genova, 26 aprile del 45, ore 9. Il democristiano Paolo Emilio Taviani annuncia alla radio che Genova è libera. Solo una parte degli ufficiali nazisti esegue l'ordine. I sappisti genovesi, con l'aiuto delle brigate di montagna arrivate in forza in città, attaccano i tedeschi nella zona portuale. Chuck, dodicesima scena. Torino, 26 aprile del 45, mattina. Inizia l'insurrezione. A ovest della città, due divisioni tedesche al comando del generale Schlemmer impediscono l'intervento delle formazioni partigiane di montagna. Le SAP operaie prendono il controllo dei ponti sul Po. Chuck, tredicesima scena. Genova, 26 aprile del 45, ore 22. Dopo duri combattimenti al porto, i tedeschi alla fine sono costretti alla resa finale. 2.000 prigionieri e un ingente bottino bellico, avanguardie motorizzate della quinta armata americana, entrano a Nervi. Chuck, quattordicesima scena, Torino, 27 aprile 45, mattina. I partigiani espugnano il fortilizio delle Brigate Nere, la caserma di Via Asti. I tedeschi si rinserrano nel centro della città, in un quadrilatero formato da Corso Vittorio Emanuele, Via Arcivescovado, Via 20 Settembre, Corso Galileo Ferraris. Chuck, quindicesima scena. Musso Dongo, 27 aprile 45, ore 16. I partigiani catturano Benito Mussolini. Urbano Lazzari, Bill, commissario della Brigata Becker, lo scorge su un camion. Indossa una divisa della milizia e porta un cappotto della Wehrmacht. Nella stessa colonna si trovano gli altri gerarchi. I partigiani li privano di denaro, oro e sterline. Mussolini viene portato al municipio e verso le 17 trasferito alla caserma della Guardia di Finanza di Germasino. Chuck, sedicesima scena. Milano, 27 aprile del 45, ore 20:30. La notizia della cattura di Mussolini arriva alla sede del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà. Il comando ordina a Walter Audisio Valerio di applicare il decreto del CNAI che prevede la condanna a morte per Mussolini. Valerio parte per Dongo con un gruppo di partigiani. Chuck, diciassettesima scena. 27 aprile del 45 è notte. A Torino le truppe tedesche rompono l'accerchiamento partigiano e raggiungono a nord-est l'autostrada per Milano. I partigiani liberano Arona, Vercelli, la provincia di Varese e la frontiera italo-svizzera da Como a Domodossola per circa 75 km. Colonne americane si avvicinano a Brescia, già in mano ribelle. Rafforzate le teste di ponte oltre l'Adige, le truppe alleate puntano sul Trentino. Tre quarti di Berlino sono ormai nelle mani dei sovietici. La terza armata americana raggiunge il confine cecoslovacco. Chuck, diciottesima scena. Torino, 28 aprile del 45, mattina. Arrivano le formazioni partigiane di montagna. Sono la settima divisione Garibaldi e la terza Giustizia e Libertà, la divisione autonoma di Enrico Martini, detto Mauri. Chuck, diciannovesima scena. 28 aprile del 45, sera. Gli alleati entrano a Alessandria, Vicenza, Padova, Rovigo, raggiungono la frontiera a Chiasso. A Berlino le truppe di Zhukov avanzano a nord, quelle di Konev da sud e ormai sono prossime al Reichstag e al bunker della cancelleria dove Hitler resiste. La settima armata americana è a 40 km da Monaco di Baviera. Chuck, ventesima e ultima scena. 28 aprile del 45. A Giulino di Mezzegra vengono fucilati Benito Mussolini e Claretta Petacci. A Milano, 29 aprile del 45 alle 3, i corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti vengono trasportati su un camion fino a Milano e scaricati in piazzale Loreto. I cadaveri vengono appesi alla tettoia di un distributore di benzina, esposti per quasi tutta la giornata all'oltraggio della folla, nello stesso luogo dove un anno prima 15 prigionieri politici venivano fucilati da un plotone della Legione Ettore Muti per ordine del comando tedesco di Milano. La scena è orribile e sarà criticata anche da alcuni vertici della resistenza, come Sandro Pertini. Intanto gli alleati entrano a Milano già liberata dalla popolazione. Il 30 aprile del 45 Hitler, Eva Braun, Goebbels e la sua famiglia si uccidono nel bunker della cancelleria a Berlino. I sovietici sono ormai a poche centinaia di metri di distanza. In Italia la 92esima divisione della quinta armata americana raggiunge Torino, mentre a est unità del secondo corpo americano raggiungono Treviso. Prosegue la marcia delle unità del 13esimo corpo britannico verso Trieste. L'Italia è ormai liberata.
12: Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Taquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
17: Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi. Qui Radio Milano Liberata.

in nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.

0: Cosa significa parlare oggi di liberazione, di resistenza, di lotta al fascismo e del ritorno di vecchie ideologie abbattute dalla storia? Soprattutto, che cosa è accaduto, ci chiedevamo, in Italia tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45? Una guerra civile oppure una guerra di liberazione contro la dittatura fascista e l'occupazione tedesca? I termini sono importanti per definire l'esito della storia. La guerra civile è un conflitto armato nel quale le parti belligeranti appartengono alla popolazione di un unico paese. In Inghilterra nel 1642-1660, negli Stati Uniti 1861-1865, in Spagna tra il 1936 e il 1939 si sono effettivamente combattute vere guerre civili. Tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45 il nostro paese è invece occupato dalle forze armate della Germania nazista e il nostro territorio si trasforma in una sorta di distretto militare alle dirette dipendenze di Adolf Hitler tramite la Repubblica Sociale Italiana di Benito Mussolini, un protettorato tedesco, mettiamola così, sfruttato dai nazisti per legalizzare alcune loro annessioni e per ottenere manodopera a basso costo. In Italia si è dunque combattuta una guerra di liberazione contro la dittatura nazista e fascista, organizzata sul piano logistico e militare da tutti i partiti e movimenti antifascisti italiani, comunisti, socialisti, democristiani, azionisti, demolaburisti, monarchici, anarchici, e da soldati ufficiali del disciolto esercito italiano dopo l'8 settembre 1943. Una guerra di liberazione riconosciuta e sostenuta dalle forze anglo-americane fino alla vittoria finale. Ecco a cosa è servito un racconto come quello che avete sentito, per narrare la vita di uomini e di donne che con le loro azioni coraggiose hanno cambiato il corso e il senso della storia e per smontare, pezzo dopo pezzo, attraverso l'oggettività della documentazione orale e scritta, la forza delle parole, le tesi del nuovo revisionismo. Soprattutto serve per trasferire alle nuove generazioni la memoria di migliaia di persone che hanno pagato anche con la vita il prezzo delle loro idee di democrazia e di libertà. Almeno 45.000 partigiani civili italiani morti in combattimento oppure fucilati dopo atroci torture, 22.000 mutilati e invalidi, 45.000 soldati uccisi in azioni, quelli che dopo il 3 settembre 1943, con il breve armistizio di Cassibile, decidono di schierarsi contro i nazifascisti, 34.000 nell'esercito, 9.000 in marina, 2.000 nell'aviazione, 20.000 soldati morti nei combattimenti poco dopo l'armistizio, 13.400 nei trasporti in mare e ancora 10.000 militari assassinati nei Balcani, 9.500 soldati e 390 ufficiali della 33esima divisione fanteria acqui del generale Antonio Gandin impegnata a Cefalonia, Corfù, Zante, annientata dai nazisti, 650.000 soldati rinchiusi nei lager per essersi rifiutati di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, 40.000 sterminati, come altri 36.000 civili, 15.000 tra civili, partigiani, simpatizzanti della Resistenza, trucidati nelle 2.274 stragi naziste e repubblichine avvenute in Italia. Di questa resistenza al fascismo hanno fatto parte certamente le migliaia di internati militari italiani di cui ha fatto parte il padre del giornalista Marco Brando, presidente della sezione milanese dell'ANEI.
1: Queste le persone deportate in Germania erano praticamente un quarto degli effettivi dell'esercito italiano nel settembre del 43. 650.000 di questi 800.000 deportati rifiutarono l'adesione alla Repubblica Sociale e diventarono i cosiddetti schiavi di Hitler, nel senso che non furono neppure riconosciuti come prigionieri di guerra, quindi la Croce Rossa Internazionale non poteva controllare che cosa facessero a queste persone. Furono schiavizzati senza cure mediche, con poco cibo, come schiavi nelle fabbriche, nei campi della Germania, visto che gli uomini tedeschi erano al fronte, e 80.000 morirono uccisi, assassinati, fucilati, massacrati, morirono di malattie, di stenti. Varie volte gli emissari di Mussolini cercarono di convincerli, tornando da loro man mano che le condizioni peggioravano, di arruolarsi nelle truppe della Repubblica Sociale Italiana, ma questi rifiutarono e quindi rimasero lì per 2 o 3 anni. Alcuni poi rimasero anche fino al 47, perché 47-48, perché quelli che erano finiti nella zona poi occupata dai russi faticarono ancora di più a tornare, alcuni furono scambiati ancora per fascisti e finirono nei gulag sovietici. È una storia drammatica che tra l'altro ha coinvolto persone molto famose in Italia. Successivamente pensiamo a Guareschi, insomma, che tutti conoscono per Peppino, Don Peppino e Don Camillo, Peppone e Don Camillo, scusate, oppure Gianrico Tedeschi, l'attore molto famoso, scomparso pochi anni fa, a un secolo di vita, e via di questo passo. Diciamo che adesso, nel dopoguerra, furono praticamente dimenticati, perché per ragioni politiche, da un lato perché si doveva parlare soltanto della resistenza, quella dei partigiani. I partigiani furono poco meno di 250.000 in Italia, forse appunto.

0: gli internati militari italiani sono stati dimenticati almeno fino alla fine degli anni Ottanta, e solo successivamente è stata riscoperta la loro storia. Soltanto nel 2007 si è cominciato a dare una medaglia ai reduci, quando ormai insomma erano quasi tutti novantenni. Mio padre per esempio se n'è andato nel 2004 e la medaglia l'ha ottenuta 3 mesi fa in occasione della giornata della memoria. Alessandro Natta, futuro segretario del Partito Comunista Italiano, scrisse un libro nel 1954 come ex Simi, e lo stesso PC decise, la casa editrice PC, di non pubblicare il libro, che è uscito solo alla fine degli anni 90 con Einaudi. Diciamo che è un capitolo della nostra storia che tuttora è pressoché sconosciuto, e noi vogliamo cercare di ricordare invece l'eroismo di questa obiezione di coscienza di massa che spinse 650.000 ragazzi, perché erano ragazzi di 21, 22, 23 anni, c'era anche qualche quarantenne, ma diciamo che erano ragazzi cresciuti sotto il regime, che a un certo punto decise di dire no, di non obbedire più, di non combattere più, di non credere più nel fascismo, e pagarono con la loro vita in molti casi, oppure tornarono.
1: Perché è stata dimenticata questa storia in quegli anni? Lei dice sul piano politico, ma quella storia è una storia, a mio avviso, ancora estremamente attuale, viste le polemiche tra fascismo e postfascismo e antifascismo, perché secondo me queste migliaia di persone che erano state internate nei lager nazisti erano antifascisti.
0: Sì, cioè io dico sempre che pensiamo cosa succederebbe oggi se venissimo a sapere che per esempio 1000 soldati impegnati in una delle terribili guerre in corso in questo momento dicessero: guardate, noi basta, ci rifiutiamo di combattere. Se lo facessero anche solo in 1000, ma anche in 500, finirebbero sulle prime pagine di tutti i giornali, su uno dei fronti aperti anche nei nostri dintorni, 1000 soldati o combattenti di qualche milizia più o meno fanatica decidessero di non collaborare più con i loro capi. 1000, e finirebbero sulle prime pagine. Qui parliamo di 650.000 persone che per la prima volta, forse nella storia, ecco, credo, non ricordo fenomeni simili nella storia, perlomeno negli ultimi secoli, medioevo incluso, un tot di soldati decide di non combattere, un tot che rappresentava il 20% delle forze armate italiane.
1: Ed è stato importante il ruolo dei carabinieri, come conferma il tenente colonnello Raffaele Gesmundo, capo sezione della direzione dei beni storici dell'arma dei carabinieri.
2: Allora, sicuramente furono quasi la totalità dei carabinieri che faceva servizio sul territorio italiano, che chi in una maniera, chi in un'altra, contribuì a quella che fu la guerra di resistenza, la lotta di liberazione. Ma mi consenta una premessa. Dobbiamo capire quello che era lo spirito che attraversava e che animava le fila delle migliaia di carabinieri che si trovavano ad affrontare quei terribili mesi della nostra storia, e quindi partirei da una considerazione più di carattere generale, tenendo proprio presente che quello fu un periodo molto tormentato per tutti gli italiani, quindi i carabinieri compresi, e le cui scelte personali furono spesso fortemente condizionate da eventi molto travolgenti. I carabinieri reali, che sin dalla loro fondazione nel 1814 erano fortemente radicati sul territorio, ebbero in quel periodo grosse sollecitazioni da parte di tutti, dai cittadini che avevano bisogno di protezione, dai partigiani che richiedevano collaborazione, dai militari alleati, i soldati sbandati, gli ex prigionieri alleati, i militari tedeschi e anche i militi fascisti, che pretendevano una rigida osservanza di quelle che erano le prescrizioni. Ma i carabinieri riuscirono a rispondere sempre, anche se in maniera differente, perché la verità è che il più delle volte dopo l'armistizio vennero a mancare gli ordini, e quindi le scelte che furono fatte erano dettate dal senso del dovere e dal senso dello Stato, oltre che dalla coscienza di ciascun militare. Quindi ci fu chi cercò di garantire un minimo di

0: assistenza a favore della popolazione, che chiedeva nelle città così come nelle campagne l'aiuto a una delle pochissime istituzioni che in tutti i modi aveva cercato di rimanere al proprio posto a tutela dei cittadini inermi. Ci fu invece poi chi appoggiò fortemente il movimento partigiano e gli fornì per quanto più possibile supporto e assistenza. Ci furono anche carabinieri che a loro volta costituirono essi stessi o fecero parte di bande partigiane e chi poi prestò la sua opera a favore degli alleati nell'avanzata verso la liberazione del paese. Quindi abbiamo una multiforma di partecipazione a quella che fu la resistenza italiana, e tutto questo possiamo dire che ebbe inizio sicuramente all'indomani dell'arresto del Duce, perché i carabinieri furono protagonisti di quella pagina di storia in cui il tenente colonnello Giovanni Frignani, i capitani Raffaele Aversa e Paolo Vignieri procedettero ad arrestare il Duce all'uscita del colloquio col sovrano ad allora Villa Savoia. Questo perché il re si fidava dei carabinieri e affidò loro questo delicatissimo compito. Tutto quello che avvenne dopo è storia, nel senso che i tedeschi da quell'episodio in poi, unitamente ad altre circostanze, perquisizioni ai gerarchi fascisti e qualche altro episodio, iniziarono a vedere i carabinieri sicuramente con un occhio particolare. Non erano più ritenuti affidabili alleati, ma anzi li tenevano sicuramente con una certa considerazione e li guardavano con, diciamo così, un occhio diffidente. Contemporaneamente a Monte Rotondo, sempre vicino a Roma, sempre in quelle ore i carabinieri si distinsero nella difesa del quartier generale dell'esercito. Quindi ci fu un'attiva risposta. Possiamo anche dire che la scintilla forse fu proprio quella che innescò questo spirito di resistenza e questo spirito di collaborazione anche con le bande clandestine, con chi organizzò bande partigiane, anche in quello che furono le quattro giornate di Napoli. Ricordiamo che i carabinieri a Napoli erano già stati protagonisti di violenti scontri con i tedeschi nei primissimi giorni dopo l'armistizio, quindi parliamo del 10 e 12 settembre, e non possiamo non ricordare il sacrificio di 14 carabinieri che facevano parte della stazione di Napoli Porto, che furono trucidati a Teverola proprio perché si opposero ai tedeschi nella difesa del Palazzo del Telegrafo di Napoli. Dopo qualche giorno i carabinieri appoggiarono senza riserve l'insurrezione popolare, che nelle quattro giornate, appunto, quelle che andarono dal 27 al 30 settembre, portarono poi alla liberazione della città partenopea.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa al nord con lievi disturbi piovosi sulle Alpi occidentali di confine. In giornata instabilità e temporali quasi esclusivamente sull'arco alpino occidentale, situazione tranquilla, altrove clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa al nord con lievi disturbi piovosi sulle Alpi occidentali di confine. In giornata instabilità e temporali quasi esclusivamente sull'arco alpino occidentale, situazione tranquilla, altrove clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa in più al nord. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi, specie occidentali. Altrove splenderà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali, qualche nube sparsa in più al nord. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi, specie occidentali, altrove splenderà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 21 e 43 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali, qualche nube sparsa in più al nord. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi, specie occidentali. Altrove splenderà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali, qualche nube sparsa in più al nord. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi, specie occidentali. Altrove splenderà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 22 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali, qualche nube sparsa in più al nord. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi, specie occidentali, altrove splenderà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 23:14.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa in più al nord. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi, specie occidentali. Altrove splenderà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: È mezzanotte e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: È 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.it.

0: È 1:48.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.